Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en meli scaldes. Jaumon, e sai che tot mes pass, el zain d'umbrai.

Jau sun Ramon Manzor, della Chapella Quel Frispuova. Buon divertiment con la musica popolare da RTR.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la ramma. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.

0: las novitats ter RTR.
1: Markus Behr, demissionesche co-president comunal de Glion. La Svizra terminesche la fase de gruppe sin l'en prim platz ed er oz resti bel e fit tjaut. Elles Siesel, Mikrofon, Florian Mon, bendi. Il president comunal de Glion, Markus Behr, se retira, quel annuncia ier saire en la seside del Parlament. La regiun saia sia sanadat, quel ha dit en vers RTR.
2: Jeg var jo i en operation del kår. Jeg sendte simpelthen, at jeg som bo blev skiftet, skal kunne ikke være lavon. Per kvæl jeg fik, drog i en tjekke, at jeg tjente, at jeg tjente 1% fit. Jeg har sendt mig, at jeg en trøjsans, der mange bo kvæl, og det er kvæl konsekvenser, at jeg bliver derdt, at jeg sætter tre.
1: Markus Behr veni eledi il 2022 co successur de Cremelia Meissen e resten uffizien fin la fin del 2026. La Rodonanza Comunale de Silva Plema ha approvato il quinto annual 2025 con il comunitiesce la Vishnanka. Il risultato positivo del radunt 165 mili francs viene attribuito al capital agen che cresce sin bun 56,1 milions francs. L'invant an ils presents approva prefinanziazions de totalment 4 milions francs, quoi per sanare las garderobes ed ils indrits sanitars dell'implant de sport Mulets, schuere per la contribuzione d'investizion all'aeroport regional de Semeden. Al campionato mondiale de Ballapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Elle terminesce la fase de gruppe sin la prima platz della gruppe B con 7 punti total.
3: In prima fina mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase de K.O. e sta in dir combatten contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mese dat. E la prima minuta, su interpausa, tocca Ruben Vargas, su interimpass da Johan Manzambi. Bugic su interfallez, cascion brilau con ses gols contro la Bosnia, il 2-0. La steila de quei supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cus canadens scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, cun impari fossan els staien prims de gruppa. U sesi la Svizzera ca gauda la lunga pausa da 2 giorni e von ca puspe turna a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa la mission declarada meira VM de sia historia. Jorgina Janchi, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalla gruppa C ed A. Nella gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed nella gruppa A batte il Messico la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suonde in piazza 2 con 4 punti. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che vince in la Svizzera. Qua dice il ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'exterior ne ha ben confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela. Teufel den Yankee in minute aia da in terra trembel con la fermezza da 7,2 ed in da 7,5 in la scala da Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La presidente del Venezuela proclama il stato d'urgenza. La piazza viatica della capitale Caracas è serrata per via dels dons. Im primo Terratrempel ist der kurz hinter der Seis, der Seire, dem Lokal, wohl dir Mesenotte in Schweizer. L'Epizenter ist der Tiers de San Felipe, in il Nordwest del Pais. In la Francia hanno constatato il primo caso del virus de Ebola. Il medico per tutti i registri tornato al Congo, non che il virus de Rasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanidad francese. 5 persone che si sono da tiers del medico in l'aeroplan sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Repubblica Democratica del Congo se derase il virus de Ebola. La regenza registra passa 1100 cas e buna main 300 mortoris.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a roz. Il suo endemezdì dat in cinz nivels de cumulus orvan tot en il partenz. L'engelina base del grigiun del sit poi da uradis et urezis. E la sua selva dati fine 32 gradi e la sua selva 34 e nel grigiun central 30 e l'engi di notte 26 gradi. Ed il plicciaud è in la regione da Quirra con fine 36 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Danus per vus.
4: La bunura del 25 de giugno con RTR e la dinascina al microfono. E in forza al primo mobile in caffè. Avant ce ne discorrendo bella pena, piacere. Ce vuoi sapere con noi la bunura. Un bel buon dia.

0: In bunir ordelet con RTR i Pascal Gamboni. Pascal Gamboni, ci des del rest questa sonda da dudir live sot Cela Verdi, la barda sta qua a Cuera al Polenta 7000. Al mot de cultura all'ur de la città, giusto per l'autostrada, vai forse Irvin già vis in ciò ci sva simplemente jent, o se da sta o scoccia il dis qua?
1: Isa gemmer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Sonde, da wollen wir es dir, ich sei resta la, la musica romanza, ein Teil Center, con la Duna e a Pascal Gamboni appunta, ma i dis ir in a Seira in a memoria a Pauline Notkla, l'artista in Gedinais, ci ha accompagna a Blairs dono con sia musica tras l'unfanz. Cici August, i voglia de dir, als details, ci ataivot con un clic su calendar.ch. In 6 minuti, sulle 6:30, dura al più nuovo di questo giorno, c'è il 25 di giugno. Bella sciacquonata, buon'ora. E l'es Chris Williams.

0: Punctless 6:30. Bun di. Florian Mon pront cu las novitats.
1: Il president comunal de Ion, Marcus Behr, demissionesce sin la fin de l'on, quel annuncia in la saside del Parlament. La regiun saia sia sanadats. Marcus Behr ha avant cort d'in operazion vid el cor. La vischnanca de Silva Plema ser il quind annual 2025 cun in plus de radut 165 mili francs. L'agent capital cresce con quei sin bun giunconta 6,1 milions francs. Al campionato mondiale di Ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1 e la terminesce la fase di gruppo sin il primo posto della gruppa B con 7 punti total davanti Canada con 4 punti.
2: La meteo.
0: Bella ora da sta ir oz in grigion, pur vers da vomes di poi ad arim per nüvels, vaglia postup al partenz, l'ingedina basse ir il grigion del sud, in gio ci deslura ir da far quint con un ocella temporali. Ciodin venia ir oz in surselva dai fin 32 grazi, in sotselva 33, per la grigion central sun annunziats 30 grazi, id in ingedinota oz 27 grazi. Malura, ir de nossa vart, gratulazione alla squadra nazionale de Ballapè Svizzera per la prima plaza de gruppa.
3: Immer wie ein Traum, ja. Ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: Ich spero, che vostra bonura è il main usce una de semi, sco quella de Johann Manzambi, che ha fatto ir in gol per la Svizzera, depuis de lieu de der analisi stunzi suns ad una de sé. Ozza bonura qua, Bruno.

0: RTL Impuls.
1: Il impissamento per questa giovia al 25 de iun vinda Romana Ganzoni.
2: Non si zeven vis-à-vis una lotra ant il tren da Basilea Turic. Se smacker con la camisa ci tendeva, feva l'apparenza d'un bab da famiglia maridata spe 50 anni, ci spereva da non avai rossa era mo da ciurar els abiadis. Un pastangel, da zond buona luna, storn, e superbi della donna sperel, gronda, sportiva, con un décolleté tip-top, cioces da ciurom, ciaves sul vadis, rosette sul vadi, piufna, e se schatzi, schatzi, schatzi, bucin qui e bucin là. Fin olten, in gio cial macre sorti, e la fat ciao, es transmudet in una donna rilassada, e cur cial tren es partì, alla comenzà a rier, un rier contagius. Davo alla fat diversas domandas e quintada sai russa dirla, scolada sco contorsionista in una scuola da circus a Moscau. Ella amamus a fotografias da sai. Wow, c'è bella c'è tu diresh, ed esch. Grazia alla dita da bassa e quintà da sia nova passion fargitas, c'è forza rivluna ja in engiadina. Tu es benvenuda, ne ha dit, ed ella ha dit, e tu es benvenuda in la bar pro la grebligas. Sun lein marcurdi, giovce e vendredi. Ok. Branclada ed avent, per del bun. Perci alla grebligas nu derla. Speresch ci nu sia capital, ci pac flot. E tornerà ben bot.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Markus Behr, de missionesch co-president comunal de Jon. La Svizra terminesche la fase de gruppe sin lem prim platz. Ad eroz resti bel e fitch tjaut. Elles siat al microfon e Florian Mon. Biendi. Il presidente comunale de Jon, Markus Behr, si ritira, come ha annunciato durante la sesida del Parlamento. La regione sia sia sanadata, come ha detto in vers RTR.
2: Io ho un'operazione del cuore. Ho sentito sempre che sono un po' più fit, ho qualche ora lavoro. Per cui ho fatto trovi in CCC con 100 che c'è un percento fit. Io ho il sentimento che è un troisons da mogna bocca, da quella conseguenza si più perdere di essere tre.
1: Markus Behr veni elegi il 2022 sco successur de Carmelia Meissen e resta in uffizien fin la fin del 2026. La vischnanca de Silva Plema seri il 5 annual 2025 con in plus de radunt 165 millifrancs, l'agent capital cresce con quei sin bun 56,1 milions francs, il 5 deveni approvada la radunanza comunale. Al campionato mondiale de Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prima place della gruppe B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e è stato in dir combattere contro il canadese, il gol è in percordare la seconda mezza data. E in prima minuta, suenter pausa, tocca Ruben Vargas, suenter in pass da Johan Manzambi. Bugic suenter Falez, che ha brillato con il gol contro la Bosnia, il 2-0. La stella di quel supertalento di Vignon Sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocca la fin alla Svizzera d'Anton Stutremblà, con i canadesi scursaneschen a Ina Duse vignan chicciai euforic de lor fans, con impari fosse nel stai in prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa, la missione declarata meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era da la gruppa C ed A. E la gruppa C batte la Brasilia, la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna con la Haiti con 4-2. La Brasilia guadagna con quella gruppa avanti il Marocco. Ed in la gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna con la Corea del Sud con 1-0. Messico termina in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Dus ferms terratrembels an scurlala Venezuela, quel als ANG in a fremezza de 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter annunzia l'Observatori de Terratrembels American. La Presidente del Venezuela proclama il stadi d'urgenza, blers baietz en cupitiazu donna diaz. Cifras concretes de vart blessatu morts na dat yang pitch. L'en prim terratrembel è sta kurt su entre la 6 la saira temp local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicenter è stato tirs de San Felipe en il nord-west del Paese. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che viene in Svizzera. Qui ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ha detto un po' confermato qui sin domanda dell'agentura Keystone STA. In la Francia hanno constatato in primo caso del virus dell'Ebola. Il medico per tutti i giorni è ritornato al Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono sedute del medico in aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si derasa il virus dell'Ebola. La regenza ha registrato passa 1.100 casi e buonamente 300 mortoris.
0: La meteo.
1: La bellezza aura della stadt continua a rotare, il suo intermezzo da tintins nivels de cumulus, avventute nel partenz, l'engedine basse del grigion del sito, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat vi fine 32 grads, en la sotselva 33, en la region central 30, den l'engedinota 27 grads. Il plitjaut es en la region de Cuera con fine 36 grads, ed er els proximus dies na samide na guts, i resta tjaut e bel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Orza Bonura con Ladina Scena. I hai nos applaus va Orza Bonura alla Nazionale da Balapè. Ersha con incic tremblare di neada de pisch trapazzar las nervas del fans avans che ci vanno a dormire. La Svizzera Budogna a lieu il prim plaz da gruppa. La prossima mezz'ora vorrei una moneada più precisa in quel lieu. Bel esce con noi, Mundi.
4: Dalla Damau alla Saira.

0: La nazionale svizzera da Balapè ha di meno raggiunto il primo but.
1: Gols, emozioni, analisi. RTR.
0: I precisi sono qua di scorina ossa 9 minuti avanti le 7:30. La Svizzera ci batte al Canada e si sarà con 2-1. I sono usciti a primi del gruppo. I usciti poi ossa proprio a cominciare a preparare per la fase da KO. Georgina è anche ossa qua promette il studio, nostra collega della redazione del sport. Ci dici, quanto grande è la loro questa euforia?
2: Io saibo proprio scoivati ad altri che teclano ossa. Io tocco alla fine per spesso in tremblà senza... un po' di quel dramma a hectica e si è in quel Davos giù del gruppo, bo io che la Svizzera ha manava con 2-0 pers le Davos 15-20 minuti complet la controlla del giù qualche asce che credo critisato da me se non sono sinceri anzi ne ho della qualità della fermezza della Svizzera e se sei speciale che la vomi incontra clar Pi flavels adversari sil pupi Qatar Bosnia Herzegovina ad il Canada col maximum de punti in quei se di javel finalo se si set punti.
0: Appunto tu dici non is es poc rei chance allegrar sur de qua ci sa raggiunt qua forza chance ma i dieso sin pa hai ne gian ci sa vado sin to questa fase de gruppo della Svizzera i dieso sono sin pa in sentiment ma da qua non ne ne so be euforia totale.
2: La Svizzera è partita bene in quel campionato con quel picca magra pari da Dinadina contro il Qatar. Abra Moussao in reazione, veniva più e più ferma, ha presentato sligiazioni all'offensiva, il Jux 2-3, che l'ha guadagnato. A ieri sera contro il Canada è stato PT, Moussao che sa è quel il collettivo, abra difendeu solidaric, c'è che è importante per quel andamento del turnier, cui va contro avversari più fermi. Lo I giocatori di trenare Murat Yakin creano più momenti di sorpresa per evitare di perdere meno balzi al campo a Mietz. Se non si da dare una nota per quella fase del gruppo della Svizzera. Bien, aber un buon eccellente.
0: ma i sun, hai, i desu scenes ma osa i des al prim böte les regiunte punta con in bun scoce tu dis i sun prims da la gruppa la Svizzera ci osa in a lunga posa quasi dire bun in evne ma fin ci vein l'ora da ci serius proprio serius
2: se ricrea, conserva, prendere con quel slonge la Svizzera è stata la quarta gara in serie da pil 2014 la ronda da KO in campionati mondiali è impressionante quest'anno a quels mondiali, ma la Francia, l'Argentina e la Brasilia dominano e qua in marca che la Egizia alla Zureia zozzano me ed è scedato la prima gara di una VM in sede già al finale ed è specchio con un terzo del gruppo in avversari che stesse essere levet P. Flavels per la nazionale svizzera anceva os l'importante fase di quel turnier.
0: Grazie Fitch per questa prima analisi, Georgina. Vezzaini, già ci va in avanti con la nostra nazionale, Tniani Micekas al Zapolz. Tu hast però in ene stato salutim analisi, non tu hast invidai in te monia stot, no da dina te monia dots.
2: Forse quel che ho va dieci tot gugus. C'è che sono spanigiade, c'è che in leggenda da Balapè, in leggenda romancia, racconta un ozzo da me un pitart Paul Friberca, il romancia che ha dato la Super League

0: Vignos campions con Lucerna, ha dato il Davos, ha dato con Quera e in bien compagno di Vladimir Petkovic. E sono in tec spanigliate. Per lei mai un giro di mondiali, qualsons 80-90, quella calau, 90-in, credevo, la Svizzera è qualificata 94, per spain tec. Ja, scuol vesus quella Svizzera da dots, es la meira Svizzera da tut quals ons che nos vasin quals mondials, insomma. Ide sunt spanigiada.
1: Be bon der er cece el vetsa o cece el vetsa fin in gioco ci podes forza mo ir per nos nazionale. Is un be bon der in Telegram.
2: Goals, emozions, analyses. RTR.
1: E quel discorso dai a vers vanche avant les nuove qua pro RTR.

0: RTR, la giugia benura del 25 de giugno di stat le 7 e mezza e Florian Monza ci dà di nuovo.
1: Il presidente comunale de Ion, Marcus Baer, demissionesce sin la fin de l'on. Quel annuncia in la sesida del Parlament. La ragion sa si è sanedat. Marcus Baer avant court di un'operazione vi del cor. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, quels an gine fermezze de 6,2 e 7,5 sin la scala de Richter. La presidente del Venezuela proclama il stadi d'urgenza, blers bejetzen cupitiaz u donnagiaz. Finus vin discurride del main 32 morts e 700 blessats. Al campionati mondiale de Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-0. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prim platz, della gruppe B con 7 punti total, davant Canada con 4 punti.
0: La meteo. Bell'ora sta ir oz. Bell'ora da. Cominciamo moneda? Voilà. Bell'ora da sta ir oz in grigiun, più vers da vomes di, poi dar in pernuvels, vaglia postit pel partenz. L'ingedina bassa e pel grigiun del sud, in gioci polura qua e là, forza ir dar un ocel temporale. In sur selva dai oz fin 32 gradi, in sot selva 33, in grigiun central 30, ed in ingedina ot basta bot per 30 gradi e da 27 oz. Temp de sta, temp de pacchettar ir les valis planet. Una cella ci va in vacanza. Si la tocca l'ora ir la crema de sulai. Una cella ci va osa forse in butia, per quella il la dai io differenze. Ci va appunto per la crema de sulai. Differenze ir ci va per il prezzo. Tu l'ora forse belles buones, les chiares, les meldres.
2: I des forse tu scegli i filter sets che che degli poi i madame mind lo in so che minerals ni cals chemics la grande differenza è la fine la textura della crema i da da cals ci tiran in pi bagn pi spert forse un po pi fonds a tiene tras che pi bagn ma in general funziona si totas
0: di bene qua se vai in fin genia di una buona nuova in enes di una torbe la più chiara ci va per la crema de solai ma co var de loro ora cura ne se spui più durar una quant lön se spui etnair le creme de solai er quanto di una mo verse di javant le zot
3: RTL unic e simpatic
0: ma avant io vai namo al kikrises in 30 minuti per i vini nostri slinghi, per una nuova candidata, per il nuovo candidato del nostro telefono.

RTR la Gevge Bonura dals 25 de iun in 3 minuts 20 avant les 8 vuol dir che no fussen qua prontes per jovar in prossima runda del Kikeri 6 e per qua dovresti una nuova candidata o un nuov candidat ci ves voglia no la 20 25 30 de jovar otto bonura con Angela e con mai il Kikeri 6 la prima runda no la 20 25 30

0: stat vantvant la zotti no io vai nel kikeri sesi at naia dubel plaget poka schon dir sche angela no vai nempe ina premiera
1: il kikeri ses presentata folk vostra potia dal vich en la region
0: In der Premiere neue Weine nehmen wir mit Julian Florinet, der Duschtet, und qua per la prima Jahre. Bon di, Sir Julian.
2: Bon di.
0: Amo mai Jova, ma blert et la kraia.
2: Si, si, et da ist minche bon ure, et la radio, con ihre lavur.
0: Cos riva daftan jo uster?
2: Ma e, wir fatten ja mit Ade, da wollen wir tour, es uns rivai ol centun turic, e hai, van ci un ans pitazzo, una modina qui.
0: Per il lavoro, c'è lavoro?
2: È lavoro, come dice, è primario, a Valisel, e sono tutto contento con io.
0: Ah, contento può essere da per te.
2: Qua è tu, sì.
0: Hai. Ma allora, in quel caso, per noi cominciano allora, blerslös le vacanze, sanno che finisce a cominciare per parte in Surselva. Che io ne amo, non?
2: No, non vai, non siamo due sefne di mezzo.
0: Ui.
3: In tutta calira.
0: In tutta calira. Quai, Sir Julian, fis veramente il motivo per tornare da cedere la fuori, sì o no?
2: Quai fis giro, quai fis in tempo, che potessi farmi da.
0: I da blers motivi per tornare, forse, no, no, appunto, scusate la dico, contenza può essere dappertutto e le vacanze vengono in Iada per una mincina. Sir Julian, è una sa, è da declarare un lieu o sa le scusate funzione, prima ronda, se è corretto? Füße davor aus. Dir schwelt Ski und na?
3: Exakt, jetzt ist es important.
0: Tempo. Tempo, Angela, du hast Tempo, Angela, sie hat die Magisterin. Tempo. Hi, na, ich das braucht ihr schönes. Ich das kreis schon in a buna in a nun da dir war schwelt Ski und na, hi, lore krai, appunto col valader, non sto a stare con i jeans problems. Lore lanciane krai questa prima runda, war dein wirst du ci vardore, Sir Julian. Pront?
2: Sono pront.
0: Angela, io non?
3: Ja.
0: Un, dos, trans. Da vent de quiston ponciaciaders be più comprar la patente digitale.
2: Na.
0: Correct. Al lotader Armon Orlik sto terminar si este giun per vidi na ferida.
2: En ucrai.
0: Correct. Martin Fischer is l'actual ministro de sport della Svizzera.
2: Quais war?
0: Ottawa is la città principale del Canada.
2: Quais war?
0: In Kanada discorren de più persones in Glasgow francès.
2: Sì.
3: Correct.
0: Kylian Mbappé e Lionel Messi han fat finos i stes blers goals al campionati de Balapé.
2: No, Messi ha de più.
0: Correct. L'USA e il Mexico sunt fin già qualificats pels side-ravels finals.
2: No, è che l'USA, mon io.
0: Un US dollar costa pel moment vers 80 raps.
2: Sì.
0: Correct. Al pas del Flöle is più alt col pas del Lukmany.
2: Sì.
0: Correct. Oggi è il 200 di dall'on 2026.
2: Sì.
0: Un gram or costa per il momento 200 francs.
2: Sì.
3: Correct.
0: Bravo. E l'ha fatto tempo da risposta. Qual è? Qual è?
3: Ha fatto la lettura.
0: Parlo correcturas. Guai, è grandios. L'hai vero, è una buona impressione.
3: Io abbia di dire bie. Sulet due zombie di constau, USA e Mexico è proprio son qualificai per serie javels finals. Et oz è bie il 200 avel di dell'on 2026 e il 176 avel. In parte d'entau nuit, vus vais fac 9 punti. Perfetto, gratulazione.
0: In primiera gratiada, lesse dir. Buonissima. Guarda in pa balapì.
2: Ma io guardo in pa quest'anno, perché mia figlia ha cominciato a avere in pa. Hai. E guardava già niente di una, ma sono l'ultimo anno, non guardava papi pa, che scuola figlia.
0: Quanti anni ha il figlio?
2: Mia figlia è il 7.
0: Il 7?
2: In prima classe.
0: Ah, grandioso. Sì. Comincia allora appunto a si interessare in pa. Po forse lo restassi in pa in più lungi, vero, bellissimo. Sir Julian, sì. Gran placer, ci ha funzionato con questa prima ronda, che vuol dire che non do din del domande c'è per la seconda sì. ronda. Il staiento siamo l'ander via, svelti, ne eravamo scelta per fare un po' contabilità. E loro ci fece un bel dì? O al da far prescia? Pure comincia la scuola?
2: No, no. Nein, nein, ich bin pronto. Tot, gut, ich bin pronto.
0: Bun ist ja bun.
2: Komm, eins, ich bin in der Mäze.
0: Allora, ist ja bun. Allora, Moselle Charlander, via. Grazie Fitch per la prima Runde. In dein Beldi.
2: Stesso weit, grazie.
1: Il Kicker Präsentata Volk. Vossa Bottia dal Vic in La Regione.

0: grandius pink per la gevge bonura set de las ot i blers per stüt scolares i scolars penso se ne ad saran videl dombrar las ures duman per blers ne pe qua in grigiun al main l'ultim di de scola avant de las vacanzas de sta ma nu per videl las vacanzas ci stan per blers i blers davant porta per ci ci resta qua is per moment de vere sulla dreta protezion de sulla is fich important quis dis clair per quai vaina no domandagna de in ina drogeria su ne ceci des de vere in punto crema de solai. Eso c'è un po' una roba. Si se va in bottia, la scelta quella è gronda. I blers conoscono loro il davo al problema, in ad comprare loro forza mis a lui. I avanti qui in vacanza si spiglia loro ad erce pro queste stube gronde da l'on passà e si domanda loro ma è quella insomma amo buona?
1: Io da principio, insomma, c'è un dovrare passando a voler giù i datum chancesi che erano un buon e si vincente clare se la crema spartita se lo hanno scritto 15 allora la dovreste beppare allora li filtri per farmi per si buon scusate il essere.
0: Bun, quel check va non segnato fatto, to 15 non è esente di meno qua fus fin già buono ma se la crema è stata rinata aperta quando non c'è poi a tenere la tenore la diplomata drogista Patrick Turner da Savonin daia ir la differences.
1: Io credo un po' di differenziare in una crema naturale, in una classica chimica, che le chimiche che stiamo per Frank Pidei, che sono in Reintlo, che la conservazione, allora voi che erano in Dusons, ad una naturale, scrode forse un po' più bot. Ma chi sa voi lo per parte?
0: Ed insomma però se la domanda all'esperto, desde di comprare una nuova. Se non c'è vero si compra la crema da solai, dai ir nosces?
1: Ma io credo che in Svizzera può essere presto che ci nosce, ne schlette, creme dati in calzem beach. In mire sono da lasciare consigliere, perché ci comincia a vivere un po' differente.
0: Voilà, qua giura la buona nuova appunto qua in Svizzera tu qua ci si compra è buon importante mince cas ci si mette insomma sulla crema del solai e qua appunto a vondra.

0: las novitats ter RTR.
1: Markus Behr demissionesce sco president comunal de Jon. La Svizra terminesce la fase del gruppo sin la prim plaz e der Roz resti belle fitch tjaut. E la social microfon e Florian Mon, bendi. Il presidente comunale de Jon, Markus Behr, si ritira, come annunciato durante la sesida del Parlamento. La regione sia sia sana data, come ha detto in vers RTR.
2: Io ho un'operazione del cuore. Ho sentito sempre che sono un po' più fitto, come che era la vita. Per cui ho fatto trovi in circa 100 che c'è meno percento fitto. Io ho il sentimento che è un troisonz da mangiare poco, da quella conseguenza si più perdere di essere tre.
1: Markus Behr è venuto il 2022 con il successore di Carmelia Meissen e resta in ufficio fino alla fine del 2026. La Vishnanka di Silva Plema sarà il 5 annual 2025 con un plus di 165 mili francs. L'agent capital cresce con questo buon 56,1 milioni francs e il 5 è venuto approvato la radunanza comunale. Al campionato mondiale di Ballapè batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase del gruppo sin il primo plaz della gruppo B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e sta in dir combattere contro il canadese. Il gol è in percordare la seconda mezz'edata. E la prima minuta, su interpausa, tocca Ruben Vargas, su interimpass da Johan Manzambi. Bugic su interfallez, che ha un brillau con ses gol contro la Bosnia, il 2-0. La stella da quel supertalento da Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocca la fin alla Svizzera d'Anton Sto Tremblà, col canadese scursanescen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, con impari fosse nel stai in prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa, la missione declarata meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redazione de Sport.
1: Questa notte era dalle gruppe A e C. Nella gruppa A batte il Messico e la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud con ogni incontro la Corea del Sud con 1-0. Messico terminisce la prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suona in piazza 2 con 4 punti. Ed in la gruppa C batte la Brasilia e la Scozia con 3-0 e il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasilia guadagna con quella gruppa avanti il Marocco. Dus ferms terra trembels an scurlala Venezuela, qual sein gine fermezze da 6,2 e 6,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La presidente della Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza. Blairs Bayezin Kupichatz u Donne Diaz. Finus vin discurrida del main 32 morte, 7 blessats. La prima terra trembel è stata corso entre la Sis e la Saira tempo locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato a Tiers de San Felipe e nel nord-vest del paese. Ed in terra trembel era da in l'Italia da Tiers de Neapel e nel Chams Flegreix, quel agine fermezza da 3,6 sulla scala da Richter ed è stato a sentire Neapel senza aver ciunà don su blessats. Els Chams Flegreix en in areal con gronda attività vulcanica e valensco pli grond supervulcan activ dell'Europa. Ja de pin temp dati la adine puspe terra trembels. Ils discurs tranter l'Iran e del Stati Uniti do in continua lemne che vegn quen la Svizzera, quae ha detto il ministro dell'exterior american Marco Rubio. Il Departamento federale dell'exterior n'ha dentant bec confermà questo in domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno sconcertato il primo caso del virus d'Ebola. Il medico per tutti era just ritornato al Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono da tiers del medico nell'aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. En la Repubblica Democratica del Congo se derase il virus d'Ebola. La regenza registra passa 1100 casi e buona ma in 13 mortoris.
0: La meteo.
1: La blezzaura de stat continuesce roz, il suo intermedì dat in 5 nivels de cumulus, orvontot en il pertens, l'engedine basse del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat i fine 32 grads, en la surselva 33, en il grigiun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il pliciau des en la regiun de Quire, con fine 36 grads, ed era il proximus disne samide negoz, il resto ciaut e bel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Giovia Bonura, als 25 de Juni, cum vera nantil calendar, let, cia oz es er al di dels mariners. Ed a quest ci riven dell'ingedina.
5: Es un mariner senza passion, pal mar par barcia sede stum, par guai ad un in patria.
4: E per celebrare quel di tadlaine vers les ottivanci, quel bel sempre verde romanzo de din mariner, cinese insegna anche proprio il nome da mar. Mes nom la dina scena, bel eset con no, buon di.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un aite biert ed è dast giavigiar una chanzun. Il nom es Je ne regrette de rien da Edith Piaf. E Edith Piaf chanta quai c'è eresainto se giusto in un bellissimo tempo con quattro anzi in un preis bler ed in grazia a tutto questo ci è andata mai la voce. E anche l'occasione, ossa c'è nessun più nuda eletta per l'Engiadina Bassa, l'essere ingraziare a tutti, già vi già un bel di d'estate.

0: Vainci passare la sotte.
1: Semper vert del dì.
0: Giovedì buonora al 25 di giugno, con verrà in il calendario oggi buonora c'è da la o visi let la c'è oggi era il dì del mariners al 25 di giugno. Era di questo là ci sono forse un po' più speciali mariners per celebrare appunto quel dì del line in bel sempre vert romanzo Arnold Rauch quinta de din mariner cinonese insegna anche proprio in om da mar e sono in mariner tutto da per mai se vuoi si venia a Hawaii e du schli stuna qui e mo bleres otras de quelles frases chimosen.

sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, usche e sonne d'una stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso sche velsch goen, u fara lunga sider c'è, am vegl respett o isa temma.

Es un stat set ons sur mar, ösche lönch, da Panama fin Zanzibar. Tchi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par quai sun e torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi chance.

0: sia per la Gevge Bonura punct les ottime cese. Florian Mon sa ci cita de nuovo.
1: La Commissione de Concurrenza Veco schlarge l'investigazione per vide supponides convenis de prez en la Region Moesa sin nov interpreses pertuciades. La Region en novas informaziuns che la Veco a sorvegni la ton passa. Bernard Meissen è nuovo presidente del Conseil Svizzero della Presse, il Conseil de Fondazione ELGL, lanciata da Zercladur. L'anterior direttore dell'Ufficio Federale de Comunicazione, suende Daniel Hitzig, che sarà ritratto lanciata da maggio. Dus ferms terratrembels han scurlà la Venezuela, quels han gine fermezze da 6,2 e 6,5 in la scala de Richter. La presidente della Venezuela proclama il stato d'urgenza, Blers Bayez in Cubitiazzo Dona Diaz. Finus ven discurrida dal main 32 morts e 700 blessats.
0: La meteo. Bell'ora da sta er oz in Grigion, pi vers d'vomes di, poi dar in pernuvel, svaglia postut pel partenz, l'ingedina bassa, ma er pel Grigion del sud, in gioci e polur, er dar qua e la amo un ocel temporal. Las temperaturas maximales oz fin 32 grads in surselva, sot selva 33 grads, in Grigion central daia 30 grads, id in ingedina ota basta oz per 27 grads. Ed RTR, questo dì in fevere da Balapè, e oggi buon'ora giusto mo in sigi da più, la nazionale ha fatto scoprima da sia gruppa al passo anti la fase da K.O. Va in plagiare, e preciso da quai di scuola scoprossum Gheorghina Ianchi con Paul Friberg. Cagnoscevet la leggenda da Balapè romancia, e il cd stat profi il Super League, quai pro diversi clubs, e col FC Luzerna, e l'ora da fatta nu del 1989, il campione svizzer. I vers Weins de las Nov, ossa oz live prono ein til studio.
2: Goals, emozions, analyses. RTR.

0: I Happy, la squadra nazionale de Balapé, ha fatto a Blairs di una grande parte della Svizzera e sarà il Mainz Giura.
1: Planter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
0: Scoprimo di sia gruppo la fase da K.O. dels Mondials. Vain dodi ho svegliato tutta buon'ora da quest bes moment di ersaire ed intanto vain una noci visita qua in il studio Paul Friberg, che scriva la leggenda da Balapé Romancia che non sceva di sgiro. Vai tir ad una del c'è dodi qua pronostat profis e la Super League da vo diversi clubs in Svizzera, tante rotter e nulura col FC Luzerna del 1989 campione Svizzera. Io sono qua, pronto per discorrere con la nostra redattura di sport, Georgina Janchi, in base a cui ci dice capita il Saira.
2: Buongiorno e benvenuti, Paul.
3: Buongiorno,
2: In prima fine mira della Svizzera con Tongi, della Sanchevra Sapina per quella fase di K.O. con contents Ashtians Esther, in smero se in quella antica fase della gruppa della Svizzera.
3: Allora, se dire la prima fine mira a me, domeniamo. Contents, ja, in Stadi, in Stadi, Contents, also, ich weiß nicht, wie ich auch unterbekomme. Der Meldjudika, der Schweizer, der Bummersau, in verrückt Ballerbei. Also, ich habe einfach gesagt, ich habe in Stadi, ja, in Stadi, Contents in der Garde.
2: Eben, Contents, zu Gott, und in der Bilanz, mich da, das ist mehr, Kun se ve, vet sin tre adversari skins front Canada, Qatar, quella Bosnia, Shalut, Konza, je chazo Shinzvin Keubu, un primis de gruppa. Con quella fermezza, con quella qualità della Svizzera.
3: E de von che il turnier, an cheta questa au klar, che Svizzera, la Svizzera ve steu vinini, e zan setz metz quella fina mira, de vinil zum primis, de vos tutine stau, ja, an steu morder tok che vinivo Shilunch. Ja, mein Egel. Auch zu dir hast du Stutine, wo Gaudins in der Wunsch unterschätzen.
2: Sozusagen,
3: ja, in outra Adversari, in Zwese, check Autos Equipe am Fatsch. Spanien, Encounter, kann ich nun, in Cap Verde, nicht so. Ja, ging sie sehr gut. Also, OCG c'entra naturalmente le equipe si avversari, si hanno i ticlici, sanno magari fa punks che specie buono vonni.
2: A trenare Murat Jakin fa bene Andrej con sia tattica, non c'è messa sfacciauter?
3: Poi greve di, io sai, buce che come il declaration sinice tattica che fa von il giugni durò in pausa, ma da me giudicare dat in der Schweiz schon bei uns, also gerade so die Murat Jakin in Tick, mehr defensiv. Gut klar, ich so wie ein Provadet in den Ball in Luch Ritsches, man hat die Adversare Wimbo wie den Ball, aber der Meldio de Kader in der Schweiz in Tick mehr defensiv. Also ist das noch ein Jahr, dass ich hier den Plien kontra einen Wohnen. Con la Dimbi Pass, la Leunga, in la Quianada, Pli, OCG, il mio giudice bene, io ero lì in attaccata, che provava da Quianale, da 16, forse ancora in penalti, e OCG sono tutti in sicurezza. Poi un tic per me quella tattica degli Akin.
2: Eben, c'è stonza, fa meglio la Svizzera di declarare, tu hai da la VM, la migliore della storia della Svizzera, also minimum quel quart finale. C'è stonza, fa meglio, fa outer lo scienze, vuol proprio il lunch.
3: No, eben, qualche ora è dice, also, entweder ugeggiest in der Plie, wenn's wie ne wonni, die Schule so in der Runde wonni, in der Svente und poste l'Uebu, bibi, also. Sco Schackel a dich es wollen wir nie Campionati del Mondo, also Leo Seni und der Meo Giudica launchen wenn, also der Meo Giudica stoni i pi fece l'offensiva dem provade setup i bia goals.
2: Klare drovo quei antir collettiva, ma schnus Meren o Sazurtot Johann Manzami con quals tres gols propi ses juvens venions propi fascinau in antira nazion, supponel e tei?
3: Io sono un pallina, qui ho del quei nome. Per me è quei un eccellente giocatore. È un po' naiv, se mi c'è torno in certe cause, ma io penso che questa è la legge del studente. Qui è un giocatore, quello in quel studente può piacere l'essere oggi. Quel dato, il mal che il sa da, quello per quel. Quello è meglio se studente, può meglio piacere. C'è un quere, lei sa che il gol è davanti, è un quere di noi. Quello è per me un giocatore eccellente. A quel vince dire in Bugice di essere in un'altra legge.
2: Tre gol, sono stati su quals mondiali e grazie a lei, grazie a Ruben Vargas Essens, credo lei non può essere.
3: E lei può essere sette gol, e il cuyuna in due giocatori, date lulu, sto in auto vignode, date per spasso, sono in teatro destro, vedi in sé qui, quei giocatori che tocca quel sto vedi.
2: Ed è stata l'andreccia tattica di mettere Ellos incontro il Canada, scomprimsi il plazzo?
3: Io mi dico, io vedo mezzo buon, più paura, sono in chat, vedo che da vengono in chat, si mangia buon che per le voce 20 minuti, quindi io sono, also, in sto sono in radaggio, devo mettere nel Kelvin, quel trovo sono in per in cuore il febbre, also con quelle temperature, se quello se cu esce in giù, se cu è il way, trova aussi so flomma ni quel po bo pli, aber io credo quel sacce che vola quei io les di quei un esempio per bene qual giocatore svizzero che schon onsele li la nazionale che de quel can codins in sinum nau pirtecker Radius. Io sai che ci chiede un manager, per me è il sciacca di un giocatore di alibi fuorspalla. A quel se ne prende del che abbia. Si dice che le 10 ne vengono, 12 anni più vils.
2: Paul, se non merei, non svenzi dice quel potenziale, quel quarto finale, o sani quella lunga pausa? Qualche in svevo è messo in te sco fino a mira, non si vede un po' in cicchi fronte in quella fase da cao, è dato in prima ga quel sei, diciamo, al finale di un campionato mondiale. O se non c'è proprio il turnier per proprio, se non c'è un c'è più, c'è anzi faccia in quella fase da gruppo. C'è in sai e bene dai in avversari un tic più flavor.
3: Sil pupi si gira, quei sono in gabbien, aber dall'auto mensten sul buso, c'è già quell'equipe che vengono in contrarenza, also io si gira bien, der manager che si vesse in una runda, vi ne vanno lo vezzins, also hai proprio scotti a dice, also vai lieber, also dati mo, gudinia, ni spiardere di a casa.
2: Paul, non mi ricordo molto in quella VMXXL, con quelle 48 nazioni. Dati forse da quelle pinche che hanno fatto sursta?
3: Oh, sì, ci dati, non sapevo che quelle giugno che ben esco capverde ni
2: Congo.
3: Congo, ni pinche sono buppli, stins mera oz. An quel Bias giocatore che dato in Senegale Europa e dentro in Bundes equipe sì also mi play quel che il boss che in favorito il boss si dire quel godogna ni also io schon buschliet io schon bien per la tiara sin smerce euforia che in quella stiares quella io vivo per il ballo poi dal plegge e si fanno in gol spiato in giugno in isaio quei bi dell'auto me un sabbo c'è chi porta in questo in massa danese questo qua e cioè aber c'è cosa è un bi che insomma rate quelle equipe
2: c'è nazione per solo il più fece ci vien campions
3: io per me è il francese favorito. Per quel che davanti erano halt schon klasse giocatori. Also quel stato in sé uns, manegge auch quis franzose. Argentini è fermo, ma lui c'è un tavo, tutti i messi, bugnameni. Per me è io dico gli franzosi.
2: Alla Svizzera toccan?
3: Oh, oh. In giù che non è più finito. Ah, io dico qua, io mi dico. Also, io volevo dire che io vengo se lunch ko pasoi vani po ne moi campionati mondiali aber io bin ich gut da was dir an ibo fatch mir di in eine bunne perit also il la canche bu po moi on the ski si dir sco quel che lei re schon al rodriguez e mia plaunt also io war stel di chef vos so in quelle wie dich ne quel was is mois gut kommen zu mei
2: Paul, nous essen spinigiai con lunch qui va, grazie per teu Temps, vine von in B-Campionati Mundial.
3: Ja. Nee.
2: A culs Franzos, cul Pokal.
3: Ja, mara.
0: Grazie Fice, vo dus per questo discorso. Paul Friberghi, Georgina Janki della redazione del Sport. Io so sai, da fatta è, c'è in Alibi fuas Palleris.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR Porta dal Campionati Mundial 2026.

0: Las novitats ter RTR.
1: La VECO continuesce l'investigazione nella regione Moesa. E Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse. Il es nuovo al microfono Florian Mon. Bendì. La Commissione de Concurrenza VECO schlarge anche in edia dell'investigazione per vide supponides convenis de prez in la regione Moesa. Quelle venite in stradada l'on 2020 in conto 3 interpreses de construzione e venite schlargiade corzuenders in 6 interpreses. Per quel che in saia sorvenile tompe sa nuove informazioni de vart ulteriores possibles convenis venie l'investigazione schlargiade sin 9 interpreses e cosa più probabile anche non scrive la VECO. La Fondazione de Fotografie del Grigion sovvenne una contribuzione centunale da maximalmente 320 mili francs per il progetto digital Pictomap, quella alla fine mira di fare accessibili fotografie storiche a modo digitale, di aggiuntare informazioni supplementari e di identificare il lieu non che le fotografie sono venite facce. Il prodotto deve stare a disposizione delle scuole per il turismo di cultura e possibilitare alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse. Il Conseil de Fondazione ha eletto lanciata da Cercladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale di Comunicazione suona a Daniel Hitzig, che si ritrae lanciata da maggio. Bernard Meissen sei collià con tutte le regioni della Svizzera, ha in una vasta vita delle medie svizzere o da differenti perspective e grande esperienza di manare, scrive il Conseil Svizzer della Presse. Due fermi terratrembels hanno scurlato la Venezuela, quels ein di in fermezza di 6,2 e 6,5 sulla scala di Richter, annuncia l'Observatorio dei Terratrembels americano. La presidente della Venezuela proclama il stato d'urgenza, blers bejezen cubitiats u donediats, finos vin discurride del main 32 morts e 700 blessats. L'emprem terratremble sta curzo entre le sisle saire tem local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato a Tiers de San Felipe e nel nord-vest del paese.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua a essere rotta. Il suo intermezzo di dati in 5 livelli di cumulus, ora vanno tutti nel partenz, l'ingegnere base del grigion del sito poi da Uradis ed Orezis. In sua selva dati fine 32 gradi, in sua selva 33, in il grigion centrale 30 ed in l'ingegnere nord 27 gradi. Il pliciao desi in la regione di Quire con fine 36 gradi ed era il prossimo 10 nel semide negoz, il resto ciao e bello.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ein Nüplerjahr werden uns finja tutto bunura con nostra nazionale de balla peccia fatti sair al pasti la fase da KO al campionati mondial, ma i da eramo otters buns motivs per far festa otzel 25 de jun, per exempel pels ons. No gratulain, feine sco prossim, mes nomle dina scena, allegra manch.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Bler solai, temperaturas chiodas er otpel grigiun sco fat per far festa d'anniversari e per quai in grand happy birthday. Tramitaina Otza Lian Eichenberger. Il sta a cuore e cumplisce Otzas cinciavel anniversari, novanciv posta per il. Cici ha scritto, Cici les gratulare quad odivet sco ad una Otza Duomas di cuore da voi antarles du desimezza la lura er culla musica prediletta di Lian Eichenberger. Cullas gratulazioni. Si dice, ves osa iant da far in regal po telefonar.
1: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogniengiadina.ch.
0: Non la cent vanc vancicinc trenta ci vesiant da gratulare qua sur les sur live sur les linces de RTR sur radio via po quai faro, non la cent vanc vancicinc trenta.

0: Ed intanto vaina c'è Sandro Fliri de Lavin, complice oggi la 37esima anniversario. Al telefono con la gratulazione ven dalla mamma della Edith Fliri de Santa Maria. Buondì, don Edith.
1: Buondì.
0: Pronta con le gratulazioni per il figlio, don Edith.
1: Allora, noi ci avviamo a Sandro tutto il buon sandà. E bleib la Jair con sia famiglia e te gli avvisai un bel dio.
0: Alla liber, o co?
1: Ella tutta posta liber.
0: Bel, hai. Le temperature sono scofate.
1: Le temperature sono sta per far liber.
0: Bellissimo. Allora gli avvisai in una bella famiglia, in una bella festa alla famiglia Fliri. Io dai.
1: Hai, grazie Fitch.
0: E la tazza quella tra metà e quella arriva l'ora prossima mancia a Lavin per Sandro Fliri. Bel dì, grazie per il telefono,
1: Nidita. Grazie, dici, bel dì,
0: arrivare.
2: La coppina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch.
4: Sei

La Svizra ha guadagnato ieri sera il Duke contro il Canada, a fine successo in primo piatto della sua gruppa. E oggi specie in D di Valencia con massa sull'Elia Caliras. A proposito delle vacanze di Stato, neanche per Scili un Schneven, che le sind de ple. Come fosse con guadagnare una banknota di 100 francs? Sonst Eva oggi tirnus al Cecciausas Spezial. Io sono Angela Hendry, a Sonos Spenegeda, che vus la Njaisot, che momento leggendario di Balapai, che nus ancorino.

0: fabulant indie de Nar, A Hard Day's Night, ciò è schon 20 ons. Vus savais, durante il campionato mondiale de Balapai als Stadis Uni, Canada a Mexico, giugai nus in una versione speciale del Ciausas. Nus ancora in Begina Ciausa, mo ben in moment leggendari all'istoria de Balapai. Eir o urs Domenic de Steihuse legnau al suondont.
1: Ele visto che Maradona nella 86 per la VM ha fatto già un solo più grosso.
0: Exact, cordiale gratulazione. C'è è un stau in quei giuc.
1: Ma non ha fatto il gol col Maun.
0: Exact, il gol col Maun, il gol con agit del Maun de Dius, con quattro il vevedic al quart final Engeltiar incontro l'Argentina al 1986. Oz un curinus pia in neif moment legendari a quai scoadina in quart avaunles deis.

0: Bob Dylan knocking on heaven's door. A nus giugainosa.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain il cecciausas spezial, dain de vus trais cavazzins, a vus jais de me, c'è moment che questau all'istoria de Balapai, de gudegne dati scodec in a banknota de 100 francs. A dosa di zai ben les urellas, al moment de dots vegn de scritz uscea.
3: L'atmosfera ordai per il stadion è buona menstada più importante che il turnier sets. L'imperatur a organizà, il pievel a festivà. Il più bel turnier senza titel in l'agem paiais.
0: C'è moment se ves quai esser 0800 veng 21 30. Se vus veis in idea 0800 veng 21 30. E in moment leggendari ein connex cun Balapai. Io di nome asci bella a un inieda di col vin de screts per bella fa memia simple. Erter l'Angela, c'è qua al telefon?
4: Je, bien di Angela, l'Elza che vi è tal de vrin.
0: Bien di.
4: Questa o tiara tu destia, due meli a sis.
0: Mm-hmm. Tiara tu destia, due meli a sis. De co? Vegnis in quella?
4: Qua io vegno usce spontanea in demen. Sai, buon, prima, perché ci avete il 2002, va che si anà, 2006. Yeah. Qua vegno spontaneo, grazie, vai, yeah. Perché io, al primo volta, ci anà, io telefonesso il buon, volta, ci anà, l'anno in che telefonesso, un po' a tutti, forse va a buon risultato.
0: Importa che è bella in niente sin so bella ragione, vedi qua è mal fuori di bella.
4: No, si dirbo. No.
0: Allora, l'atmosfera al vado al stadion è buona stata più importante che il turnier set, l'imperatura organizzava il Pievel Festival e il più bello turnier senza titolo all'agen all'acena tiara. Te dias tiara tu desce 2006. Mirai non c'è qua con stat. Exakt, la praula de stat, das Sommermärchen, wevni gelu bers titulau quel quai campionadi ed ebba l'imperatur, cisel imperatur ci organizau, sas liets?
4: No,
0: Il Franz Beckenbauer, il Franz Beckenbauer, non avni yes. Der Kaiser, ne?
4: Der Kaiser, exakt.
0: El organizzava del Pievel proprio festival in grandiose fiasche de Balapai, se ricordi un eon. Cordiale gratulazione!
4: Grazie a te, Angela, grazie a te. Hai rendito!
0: Già, definitiv!
4: Ben mervei più di un mel de viu, grazie a un facun al quiz, che vuole di più, lo Io ti to, no?
0: A te has mirato Balapai ieri?
4: Yeah, naturalmente, mi piacere, yeah.
0: È in te tremblau?
4: Yeah, yeah, vai, trazo, trciao, ostu esse ne lo fa. A sciocca, yeah, va con forza pustella scaucia, da per vargas, manciam, via, in halt, quest dus insemen. Io mi ero brutal, budien quest dus, yeah. In effetti, buona constellazione, naturalmente, yeah, in veluene mera, yeah, la febbre va con in commentesce se mi lente sia.
0: Non vedi.
4: Ven grato. Emozioni non sia di giusto in tutto sva.
0: A tratti lui magari qua i vesselo se ben stiu fa, agli altri set se venissi in sebbia da fai.
4: Na, con l'altro che autor embo, con l'altro che autor in perga, perché hai quante chance sbrova con Cristiano non per fare un gol. Ma tu dice, io si promi uomo, come fossi a venire da fare in quello. Aber das Emotionen sind halt gerade.
0: Ja, ja, ja. Bist du ins Reagar, tust du funktional im Moment?
4: Genau. Aber ich gerade in den Kaul, ja, du tust auch auf den Kaul.
0: Ja, genau. Ein paar der Tod nur hat ich einen guten Jahr, der Schweizer einen guten Jahr, der hat sehr guten Jahr. Die Stadt ist auch ein Sperrt am Telefon. Ich sage ja nun die Adresse. in quel caso, Giviju, vi ne va un imbide?
4: Grazie, se c'è anche la Giviju è qui.
0: Grazie, tu bien.
4: Grazie, dieti è.
1: Che momento.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La Veco continuesce l'investigazione in la regione Moesa. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse. E les dia al microfono Florian Mon. Bienvenuti. La Commissione de Concurrenza Veco schlardia anche in giada l'investigazione per vedere supponides convenies de prezzi in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 so entre tre interpreses de construzione e venida schlardiada kurz so entre sin sis interpreses. Per cui kins aia sovenile tompes a novas informazions de vart ulteriores possibles convenies. Venia l'investigazione schlardiada sin nove interpreses e cozia pli probabel anche in on scrive la Veco. A Flem ston diverses vies venissenades per corrisponder alle regle de var las emissions de canera e per totie tant vies comunales, quer vies centunales. Sco possessur de las vies sto il centun procurar per la sanazion. En il rom de quella lubesce la regenza grigiuna de reducir il tempo general sin la via de Flem de 800 km l'ura sin 30 km sin in lunghezza de 600 m. La Fundazione de Fotografie del Grigiun sovint una contribuzione centunale de maximalment 320.000 francs per il progetto Digital Pictomap, quel alla fine mira de far accessibles fotografie storiche a modo digitale, d'aggiuntare informazioni supplementari e d'identificare il leo, non che le fotografie in venides facies. Il prodotto deve stare a disposizione delle scuole per il turismo e cultura e possibilitare alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Svizzer della Presse, il Conseil de Fondazione LGL lanciata da Zercladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale di Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Bernard Meissen sei a collià con tutte le regioni della Svizzera, ha una vasta savide delle medie svizzere orde differenti prospettive e grande esperienza da manare, scrive il Conseil Svizzer della Presse.
0: La meteo.
1: La bellezzaura d'estate continua a essere oggi il suente mezzodì, dati in cinque nivelli di cumulus, ora tutto in il partenz, l'engedina bassa del grigiun del sit, poi da uradis e durezis. In sur selva dati fino a 32 gradi, in sud selva 33, e nel grigiun centrale 30, in l'engedina 8-27 gradi. Il plitiaut è in la regione del Quirra con fino a 36 gradi, ed era il prossimo di nessa mide negozi resta ciaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Trant zanetze susch ai colonne den omnibus direktions quo per vidine occurrenza regionale.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Florian Monodic, alles Novitats, Ivo Vinevaun, Kuls des de Stadt, des de Kalira. A magari so ein Strusch, che malie. Pel ple, sei bien de malie chausses Leives, che von Fresch, forzi ne buona salata. In classica regge l'insalata caprese, con tomates e mozzarella, a fec important basilicum. Ed il meglio resce il basilico come fresco. Dentro, se compri quella in facente, voi sapete bene di che il vino è già macorto. Basilico è un ademain in una diva. Noi vi un tip che il basilico si sente ben tirvus. Tra le vostre mezzo di accompagno, vi veniva un L'Angela Hendry, pici vostro tlais RTR.
0: Uscia, tu nella stadt.

0: es ist rund.
1: Musica actuala sin undas romontschas halunca cun Luftschlösser im Korridor.
2: RTL Tipps e Tricks per Bus.
1: Basilikum è una delle spezierie las ple duvradas alla cucina svizzera. Per fa insalata caprese, pesto, lasagna ne sempre main in a buona sosa de tomates. Basilikum poins duvratir enorm bie spises. Al meglier gost il basilikum, schel vendel agen iert ne schon tagliaus giu ein facenta. Dentaun ciccio schon in jeda traci in basilikum, quel so, quella planta è ina diva. Ella mora sempre mein uspert. Chiesto es ins risguardà, schins les che il basilikum cresci ben vivi dic. Natalia Webero fac las recercas.
3: Hai, ich scu prima sfa giusti no tenir cu la buona novitet, as a schal basilicum crappa a duna, lora nu vol cu dirces non ho un giun talent per plentes. El basilicum is simplement fitch fitch sensibel, ma punto cu nuscim per piccins trichins stes el propi survivor terminciun.
1: Bien, che sei lu de fa, scomprem, schu prena cese in plantina de basilicum.
3: Also per più es compra io ad una püses plantes in un pot e questo germe me bgeres per quella poce terra ci ris in quel pot. Per cui es ho da pilir ortliotter le singole plantine se le splantir in un pot più grande o se c'è un propri plazza a vonda per lasciar crescere le ris e per ci veng loro appunto pilir de su a vonda nutriture de queste ris.
1: Cura ci inzo lu pluntau. Ein Pot adattau se la proxima demanda no metter al meglier quai pot. Con sulle il drovel basilicum, con vent comportel, tirce temperatura statel al meglier.
3: Also se stenga al pot in abitazion, lura sper la finestra, ma attenzion co, also al comenza mai non stes a survenir mem a bger solai, u se lio survenga la punto una cotta, e las foglie del basilicum, em a scuprim des a duservi del solai, e sper que is important c'è il nostotter d'una finestra ci veng suvenz a vierta, aier curaint, non ho al basilicum nempi insomma na gugent. E se smette il pot l'ora ora su un terrasse, per esempio, l'ora vela circa li stessa, als un lös sulla lief, ma na meme extrem sull'all, e proteggere dal vent o se ben scu possibel. E fici important, in un lös uot tet, plövgen un al basilicum nerna gugent.
1: A coi es nus gestir mia proxima demanda, contau ad uessins da, surtot co?
3: La terra quella stessa d'una essere un po' in umida, con der ove so da fare attenzione, las feuilles nud essen appunto davanter bletches, per cui il basilicum una plenty ideale, per der in se ove da suot in su, e quoi vuol dir, se smette il pot, ci ho suot vartando sui forines, einti l'ove, il livello d'ove stessa essere circa un quart del pot, l'ora è lasciato per 15 minuti, e poi la terra ci cerci l'ove da suot in su, senza che so appunto al prieve che le foglie diventano loro bleches. Da steht è quel ben possibile che so da der mince di ove, da tuon ed in vien naturalmente un po' in più poch, che le foglie diventano loro melnes, è quel indizio che so da mem abger ove.
1: Leina und Ineda, resumà. Sco plem prem sa important de meter al basilicum ein in pot ple gron, lu sa idem fla in platz adatau, senza a recurrenta a bedje memi bie sulel, a da aua dat in sal miller de zotense, per ce la figlia veni bedje bleccia. A lu vessins da survni in basilicum de Balezia, ta ce tongia palantira stat.
4: A dream as a street.

0: Il Gelender.
1: Questa sera vi presentavo alla Clibunia Queera al toc Nipple Jesus, scritt da Nick Hornby mit ein Schweizer Tudesch de René Schnotz. El meine Regia a gioga la figura principale, Rolf Keflisch, letz procura per la musica. In anterior Securitas de din club c'è diventaus guardian de museum. A sien prima ovra c'è l'o de proteger e una ovra de d'art dispitaivla al Nipple Jesus. Il tocca di vedere questa sera le 8:30 alla Clibuni a Quira.
0: Il Challenge.
1: Ad a play the Nipple Jesus, udinus 10 co proximi.

0: Sarah Larson con Uncover. Io ha schon tradiu avaun alla clibunia queer vem presentau al talk de teater col titel Nipple Jesus. In anterior securitas din club de vianta guardian de museum è un pau ple rossaival. A grad lanciata de sia nova carriera stolpertirà in ovra dispitaivla. In maleg de Jesus vid la cruz, de liun spara l'ovra familiara, dentaun de tier vezins cella consiste de fotografies de bricles de saints, tagliades o de magazins pornografics, per quai è el nom Nipple Jesus. El monolog quel è de Nick Hornby, la version svizzer tudestia, la regia adel duc surpren el actor René Schnotz. Adius son colligiede con el. René Schnotz, che traccia el guardian de museum de la ovra Nipple Jesus?
1: In primis è fascinato, perché il vezzo è da lunch, a traccia ben, poi alla c'è un po' di Fabia con Jesus, con la Basilica Cattolica, ma poi è proprio in Gertiao, ma legge, perché il vezzo proprio con Jesus pittesse con la croce. Allora va da te, a vese qua, con qualche cavadis, con quale borstvazzo, ed è ciò caos in primo, tace qua va, insomma, so entra in prendere di conoscere l'artista che ha fatto qua, non c'è, va sempre il patrocinio su entra, c'è vuol qua di, da qua poi l'orchestra lascia tal, ma non c'è, va su vini più per vien qui, ma legge.
0: Elfo, più trasu c'è in certo sviluppo, da qua vai vus e li giù qua toc?
1: Ma è qua fascinato, co ni la domanda c'hai ai ach mein art ai je ina domanda ka je ke biak stones zu der monda ne dine puspai a kau ai si poppi in ke stown ka a da fa shocking so not kun art ka ai quasi de chai ma un da la de jacht ma bei sit mein in simple guardia securitas ca fa soc mai patatge de quai anxaiva fa quals patatge a quai a fascinau mai a quai plaiemi quella confrontazione con eba in a persona relativ simple ca fa ses patatge ma a cioè si dice che anche in sat atlati a picchin ura de quai
0: Vos vai schon Giuntinus presentations de quai talk Nipple Jesus. C'è stau la reaktion del publikum?
1: Ein muss wenn ihr positives reaktions als ein fascinai la Klibühne, also grad la kurte de la Klibühne, ein höfli ka eins ein transform aus in einer Galerie dacht, genau halt auch mai wie auch schon ja der Pika kidat quei quella casa ai transformato tal mein kids ja conosce bo pli la scolistas ad la ja also in fascinai il Rolf geflisch ein romansch ka fa la musica ka ai batterist fa cumbia rhythmus fa la musica lautier da per videos in nus jugaina in differenz lagen sella klibini pomo el quart a coi tot fascinesse le out da design so bo lunguriana bo in secola dini
0: per ti jesus vos ze quai toc ad taus
1: ja per ti della taus io trace ever per out ca ein ko aviacht da stan es du manda je chai ai ach mein ein skandal also aber also ko so ich grad deklarau koi proveda so che kivani ka romans bes jo ne semi dina ke test ja di na koi mod si je bomira in jesus fach oder qual science aber je aber exakt bei ka git fa tras co aspecte tur en chat in zentik so caos et dik je quasi quella Pues bin ich gar die Picknick als Artist gestanden und provokar. Perché ha che provocau arrivava più lunch a per cui caccio io da tau per tutto gli out che minimal mai in affiata
0: ce l'hai bisogno scioccato il titolo
1: ja genau also si ha la coraggio di venirlo benigni also ja la finale ein eba si straccia su entra eba e c'è ein lo ha mein quad signs ni quad scavadis è c'è naturale ni che abbiamo ni sapevo si a faccia ma ad the code del squad ha c'è messo c'è perverso ni quello è sì è buono è c'è naturale da là no so ha a quello è qualche art des effettuato per c'è so entri dic tutto il mondo.
0: René Schnotz, wir wollen bien Success con Nipple Jesus. Las próximas presentaciones en questa sera, de mauna sera, a sonda sera, las och a miasa alla Clibuni a Quera. Grazie pel discurs.
1: Grazie, Fitch. In BD.
0: Semmeljant.

0: RTR Impuls.
1: Missing Person Report, l'atlet da Londra. Quel titel de l'impuls de dots, Romana Ganzoni vossi antre persunas, cella o piars o dels ils.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos in perdis a Londra in dezember passò. Cum gers plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia, wenn se ciotò, giusta sper nos abitazion al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier termos bros, situo historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü, conché essens ciaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant quist e l'otr, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia votta, c'el giaiva tala cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama, gevel più tort, aspozevel contra la paret, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva celes in granda pegna. Perché al deo offert da porteri na vos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, scucchels atlets ci salien il più haut de las occurrenzas della Golden League. E curcea de guardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Gera del stür sia di liber.
0: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: La VECO continua con investigazioni nella regione Moesa e l'iniziativa contro l'hotel Flats ne beg valevle. E la sendisce al microfono di Florian Mon. Bendì. La Commissione di concorrenza VECO schlarge anche in giada l'investigazione per vide supponite convegne di prezzo in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 incontra 3 interpreses de construzione e venida schlardiada corzuenter sin 6 interpreses. Per quel che in saia sognile ton passan nuove informazioni da vart ulteriores possibles convenies, venia l'investigazione schlardiada sin 9 interpreses e cozia più probabil anche in non, scrive la VECO. A Pontresigna ha il Cusè dels Burgheis declarato non valevole l'iniziativa che si drezza contro la costruzione dell'hotel Flats che ha cominciato il 8 di Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende di sciare il diritto di costruzione che il Burgheis aveva concedito il 2015. Ciò che la posta ladina scrive attestesce in giurist che l'iniziativa sia ben riuscita formalmente, però sia la del contegno una contraria al dret e la veglia reglare chiausas che ne sia un bicchio la competenza dels burgheis. La regenza Grigione concede pliras contribuzioni centunales per proiecti e il sguaus de protezione. La Vishnanke de Klauste e de Val sovenin minche mai redund 500 mili francs per schlardiar vias d'access. La Vishnanke de Kalanke sovenin bunumen 700 mili per schlardiar in via de Gwaut e per bayadiar in nov reservoir per aua de Stizar Fieu. Il centun Ginevra scomonda lavur en il liber almain per il temp che l'onda de celire resta. I sa ina mesira per proteggere la sanadat dels employats, scrive l'inspectorat de lavur del centun. Tod las lavurs en il liber ed en il solei ston venir interrottes a partir da line del suente mezzdi. Per lavurs che pon bec venir interrottes vale in principi de rotazion, cun 15 minutes lavur e 45 minutes pause en la sumbriva.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stad continuesce a rotz il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, rond tutte nel partenz, l'engedine bassa del grisun del sit poi dar uradis ed urezis. En sur selve dat di fine 32 grads en so selve 33, en il grisun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il plitiau des en la region de Quir cun fine 36 grads, ad er els proximus dies ne samide ne gutz i reste tjaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Tranter zanetze suscia e colonne den omedus direcziuns quae per vidi no occurrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La nazionale svizzera de Balapai tremble tocan til victoria de gruppa, scrive il Blick. Manzambi e Vargas sieten la Svizzera incontra Canada in Plaza Inn, usce la sola Turner Zeitung. The Globe and Mail a Canada scrive per incontr 10 minutes desastrosas la Ingviela via sempre da Canada al campionati mondial. La Svizzera guadagnau duzadin a Vancouver incontra il co-hospitant Canada usce in el sem Plaza Inn de lur gruppa. Il trainer Murat Yakin, ob man ja uns jantel Duke.
3: Gewiss Moment auch haben, von Selbstvertrauen und jetzt auch gut erholen. Aber auch den Moment jetzt mal geniessen, dass wir der Ballen erst sind.
2: Nus, se facen tein con quella victoria, mi rein a nevosa de nevaun, quai al de quers de la proxima miasura. Al microfon zell'Angela Hendri, gevisi in bi, avau mezzdì.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Vus essas las ondas romontschas e disiat vargiaulas indis.
2: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionadi. RTE rapporta dal campionadi mundial da Balapè.
1: La nazionale svizzera c'è demonios comprima da sia gruppa alla fase da K.O. dels mundials. Vain schon udiu ad analisau de Bieco via radio e la leggenda de Balapè Romontscha Paul Friberg è staus ozzendamaun al studio per mira a navos se la fase da gruppa ad è a navaun c'è c'è un pusaival per la svizzera c'è l'es d'è giuga la migliore VM de sia istoria a minimum venito con il quart final. Un flies per tutelare la nostra pagina rtr.ch. Paul Friberg, ciò d'antaun si sono tassiato ons, è staus profi ed ho giugau tier divers clubs alla play-out Liga Svizzera. Anno 1989 se el diventaus campion Svizzer cul FC Luzerna. Abstrahau dall'analisa c'è che la Svizzera o fac ben, a c'è che la so a stufa meglier, o Georgina Janki rasdau sur de quai a c'hai del balapai e de quella VM gigantica cun el. Scomprem d'antaun la domanda, con incarnaus cel è insomma aun pel balapai?
3: Son ciò non in pau, ma buscisco quel zons che aveva le un sez balapai. E sono si dire così, un tira snoz, io mi ero sono a casa, vai peda, e mi ero le recuperazioni. Oggi il giro ha detto un sport, ma rai, io mi ero halt in bugiente di tutto, ma sono un po' in fanatica.
4: Ossa a mondiale, con la nazionale va sul plaz, ad ere suona il himno svizzero, che fa quel conto interno?
3: Io sto a così, io voglio il himno svizzero, aber io sto un po' in pois, per vedere qua, ma ci c'è di stoba, ma è l'auca, certo, giugadurs conto un bocun. C'è che un toicle più, voglio il himno svizzero, e così ci guadagna, ci c'è in turnirni, ci c'è. Lo fai solo in tec, pialghina.
4: Marein Navos, la Svizzera è la quarta gainzeria qualificata per quella fase da K.O. da il 2014. Se ti comprei le nazionali da Pibaula, quella nazionale os e quella la migliore nazionale svizzera che non svegli giù?
3: Io la migliore, i grevi, la migliore, io le stiche, la migliore. Io naturalmente vado poi se mi dà in teg. Da oggi il giro creo la tattica. Scoiz vignen centai in halde in tig auter ins mera pitos pibia, scoil, gli adversari, c'è giugadur, scodatan quel, c'è quel per moi, minia bia tactica, also mera. Io quittle pibauleri, davon vignons, il balla poi gata, c'è attractivs, c'è bu, è un meias, perché lui bia ga vignevi ancorich il gol di adversari bia de pli dozi il giese centavo sin fit bia sigertate quei di stobe mo in tic
4: fans sono un qual patrazzo se chi dat la prima ga quei modus con curontoc equipa sin smera nevos da testems qual zons ochonta no la svizzera e bossa qualificata per il mondiale scutieres aktiv sco profi fans qual patrazzo a forse vessi lui con quel modus forse è un geo.
3: Ah, già, più probabile, schon, aber il modus di dots, e vengono halt da ciopà, più bia io del tir mondo, o se giro e ha disdanese da vontier. La FIFA prova da fa più bia danese, poi per me in marketing non dice. Also, io le sgi, e vengono marau in tex in quai, che le altre stiare vengono risguardate, sentir mondo in tita pli, da scioglie. Dat ihr bia de pliout, kameren, ihr immer kau.
4: Ich weiß es, in quel moment de plischanzes per pinches nazions, nicht spassi elantira qualitat de dinamie.
3: Na, la qualitat, kreu njang, also, ihr pito chances per tiares, ken buschi fermes, ni buschi fermes, il pupi. In Svezia, quelle tiares, ken l'engi pileves, ke venien, quels encun in entusiasmus, non geiz il platz, quei an implige. Si spiegano halt tutti i giugs, in Svezia si fissette niente in gol, se quel perel son scolignavo in giug, qui è il bi vitlund del mio giudicato, che quelle stiare scaudan qui, qui è il positivo.
4: Stias con Jenny Vons, se sei taus de quella terza liga, grande è la Super League, ne vende de Tavanase,

0: Jaz.
1: Date X nua in giugadur che ti dis qual a parallela scu mai?
0: Also, scho dice lo, se dice il Mazzam vidi il Schwitzes, per quel che in una scena va usa di sera il ciao. E era praktisch o si la lingia, dreci, ad a cui andavo in avversari, il val se tau zanierce speraso, de usò del plazzo vergaus, lez, quel che vai il ciao, io vero l'espert. Antico in quei In Texco e era il forte lenghi.
2: Paul Friberg, ein Discours con Georgina Janki, els ondras d'ausur de quiet chai de balapai de quella VM gigantica.
3: RTR. De pli che 90 minutos.

0: Ie precis las indisch a miasa Florian Mon raquenta de nus tia chidat de neif.
1: A Pontregina ha il Cusei dels Burgais declarat non valeivla l'iniziativa che si dritz incontra la construzione dell'Hotel Flats. Ella veia reglar tiausas che ne sain bitien la competenza dels Burgais. En Svizra e la Svevta nel marciato de posta sa reduzida l'an passà, la digrenda la posta de brev sa responsabla, la posta Svizra può di trametter mo 1,5 miliardas brevs. Il centun Ginevra scomanda lavur en il liber, almain per il temp che l'onda de cialira resta. Tot las lavurs en il liber ed en il soleist on vedi interrottes a partir de l'ina il suenter mezzdi.
0: Grazie, Florian.
2: La meteo.
0: La bellezza aura de stat continuescia e oz, al seata mezzdi dati en cines niblas de cumulus, oravantot alla val tujec ed al grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. Quels venti rivals. Il pleciau zai alla regione de Quera con tocca 36 gradi. Ad els proxims dis, semi de nuet, e resta ciaut a bi, pia important de sta a frescht in curilum briva a baiber a vunda aua.
2: Vias e traffic.
0: Diantar zernetz a sus, drovi pazienzia, io colonnas, quai per vida dina occurrenza.

0: Bibiva plan cun mille bels guatins et nus prendessen bugien. Iuges milliuns bials de guets. Tier quella calira a shatira. Venimos a unire tiel a Balapai. El è senza dubbi la steile la plitter ligionta alla equipe nazionale de Balapai Svizzera, Johann Manzambi. CH Media descrive el sco artist, striun in magi. In shengec del ciel per qua ciel feci ciausas che veni nyangen de mind d'auters. In Balapaiist del instinct che sapi crea odel nuet in moment magic. Il giovane de Vignons gioca in modo grandioso e lo fa 3 gols ed un assist alla WM. A quai congiugals in prems 2 giugs mo un contro la Finch co Joker.
1: Ja, für mich ist es egal einfach. Wenn ich auf dem Platz bin, ich gebe einfach alles was ich kann. Und ja, für mich das spielt keine Rolle. Ich bin einfach bereit, wenn ich anfangen muss, ich gebe auch alles.
0: Manzambi gioca il momento in terra tudestia del SC Freiburg. A letz stossa domanda, salva al star giuven ne vender el per un 5 milions. Tocano l'on 2030 o Manzambi a un contract tier els. Tenor il portal del fac Transfermarkt vali Johann Manzambi actualmein 50 milions euros. Tendenza incontra in sé. Quai è ciunied de plecciaun vaunin on. Manzambi sed in eine forma grandiosa, top fit, el sapi metter el ein differentes position su sche jakin sur de su portader de prestazion. El e dynamics a jogina rol importanta al giug del Svizzers. El vedi strus pleits per quatia schebedi grat u sche Manzambi. Van 4 ons e riel a una cesa sco fan del campionati mundial a speravi semplemente la Svizzera gudogni. Tocca il prossimo giug, sol talen os se reveni alla riva della California e se concentra sul prossimo giug. Demandas de transfer di informazioni discutesci su cusseleder con su fra, el se concentresci sul campionati.
2: Il mondo gioca balla pe, RTR, la porta.

0: Tom Gregory, How It Was Before. In artecul de la New York Times de quella primavera o tematizau la demanda se reformer Pilates segi in sport per persunas dretjas a conservativas. Acinamain in demanda ridicula dien ils dus de nus, ondentaun duvrau quella inspirazion per gest sets debatta davart la demanda che sports cienzen jasters a cienins dretjs.
1: A cese cun ena du sorts de sella. Una hobby horsing.
2: Mhm.
1: Sind quel bastun, quel skue. E c'è ihre Seele.
2: Ha, also ihre Seele ist mega dret. Also dret extrem bot. Das
1: schon.
2: Ha. Ma ihre Seele ist eine posio best, ist eine posio humans.
1: Okay, geil. E hobby horsing?
2: Hobby horsing, ich kann quasi manchmal eine Phase. Kann du posch valutar kraja.
1: Ma nasce qua or da non poda in prestare in ceva o dai qua in famiglia ci an in ceva.
2: Na, è no crai. È no crai che tu hai un che tu hai una PlayStation, ci lure io vejo mo con so con quel Game Boy tipo posch ma charo ship pomps e design pro hour in quel screen che rinkle.
0: Was weiss, faccia in isse tracta dad ironia a tutina weiss forza mervellas da du di de ple de quella liesta de sports zaniasters a drecs. Scha quai e uscetat lai ils dus de nus cun Marcus Petendi ad Elias Tuzeos la ple nova episode da du di in avenda questa sera la 6 via Play RTL.

0: Tertär, il Magazin a mezzdì.
1: Ist der Ilanzer Gemeindepräsident noch tragbar? Oder um einen Blick in Favrer, oder es retire Markus Behr, soll er finden lassen, oder die Motivs des Sandit?
2: Per quei uffici trovi in CCC che c'è un 100% fit, io ho il sentimento che è un troisons da mogno a bocco.
1: Noi venziamo a discutere con lui. Ed intanto c'è Markus Behr, tira un stric finale, tira Jan Erni, bilancio.
3: Noi siamo 1400 membri e co-membri. È un gran piacere e soddisfazione, sono grazie a questo è stato possibile.
1: L'iniziante del progetto di innovazione Mia Engiadigna discorre per noi sur de Dejans combat per internet più svelte in Engiadigna verso la fine dell'emissione. L'iniziativa contro l'Hotel Flats a Pontresina viene annullata per se ce la non corrisponde al diritto o decise il Cussal de Vigins, noi vengono i dettagli. E quart c'è la votazione sulla Svizzera di 10 milioni, al segretariato di Stedi per l'economia seco, tira bilancio della circolazione libera con lui. Ed in Venezuela, o che do due dal più fermi terra trembles e l'istoria moderna del paese. Che come per temas da dots, sprecce restais l'andervi, mio nome Tobia Faller, edi buon appetit e flot cetta glasent. Il Cussal de Vigins a Pontresina o annullò l'iniziativa contro il nuovo Hotel Flats. Il presidente Thomas Walter dice che l'iniziativa sia formalmente riuscita, ma che la contraffaccia alla legge. Il Florin Juan rapporta.
4: Essenzialmente, ho l'iniziativa pretais che il dritto di fabbrica ci disegna do il 2015 del Svigins de Pontresina desnir desdit, con la conseguenza che la parcella da fabbrica tornes darciò in avost al Svigins. Sin questa parcella venne già fabbriciovi dell'Hotel Flats e qui despoil 4 giugno. Cuc il presidente del Svigins, Thomas Walter, ho dit in vers RTR, e già l'urgiurist constatò che il contenuto dell'iniziativa sia contrario al dritto e oscè navalabla. Per gli inizianti intorno a Zaraz, una disillusione e cinzegge da stupgir trenter per cui rinavent. In ciosa del Hotel Flats è senciaduna avviert un plant da vedla drettura superiore del Cattum Grigium, ci non ho per il momento però in giuna influenza sulla fabbrica. L'Hotel Flats destrivirsi a sportas d'inverno del 2028.
1: Dall'Engia di Gnota guardanzuos in Mesolcina ed in Val Calanca, l'offo cusesce la veco su un cartel da fabbrica. L'Ursinca dis con le novitezze.
5: La Commissione di Concorrenza Federale Veco schlarge anche in agia dell'investigazione per via supponita convenienza di prezzo nella branca di costruzione della regione Moesa. Quella era già venuta in strada dall'anno 2020 incontro tre imprese di costruzione ed era venuta schlargiata già kurz winter in sei imprese. Per quaikins aia survenir la tund passà nuove informazioni da vart ulteriori ure spusevle convenias, vigna all'investigazione schlargiada sinussa total nove interpreses e cuzia probabil anche non. La Regenza Grigiuna conceda pliras contribuzions cantunales per proiecte nel sguauz da protezion. Las vischnancas da Claustra e da Val survegna mincia mai redund 500 mili francs per schlargiar vias d'access. E la vischnanca da Calanca survegna burmain 700 mili francs per schlargiar in a via da Guaut e per baiegiar in nof reservoir per aua da stizar fieu.
1: Hai, ed ora siamo in Cesa Federica Berna. 9 de 10 burgais da Lue e da Lefta con permesso di domicilio in Svizzera e hanno un lavoro da guadagno, dice un rapporto che il segretariato del Stedi per l'economia seco o pubblico oggi. Da Berna, l'Adrian Camartini.
6: L'immigrazione o del territorio dell'UE e dell'EFTA resta tenor il secco ferm orientata alla fiera del lavoro e colligiata strecce main col sbasens dell'economia svizzera. 2021 seien bain total main pli paucas personas immigradas che il traisons avon, denton è una dina de pli che la media de plirsons. Spezial main gronda seien la demanda per forzas del lavoro degli exteriurstada, els surveggs con sa vida intensiva, sco per exempel bancas ni tecnologia d'informazione e comunicazione e del settore della sanità. Ma è la gastronomia, la costruzione e l'industria hanno reclutato ferm e le stiare dell'UE e dell'EFTA. Il fazit dels autors, la crescente economica della Svizzera dipende già oggi in prima linea dell'immigrazione e dels godons de produttività. L'immigrazione fece front alla via decina crescente della popolazione e gidi assicurerà il livello di benestanza per generazioni venientes.
1: Nus restens giusta Berna, loque do ozerentia novitiz dels affairs della posta.
5: En Svizra e la svelta en il marciada posta sa reducida l'on passà. Sco quai che la Commissione federale per la posta, Postcom, comunicescia, è surtout la digrenda la posta de brevs responsabla. La posta svizzera ha potuto trametter mo 1,5 miliardi brevs. Per l'imprima giada, nein las entradas bec cuvri il scust de questas spedizions, scrive la Postcom. La svelta totale monta a 4,3 miliardi francs, in minus da 0,3%. E tutina, poi la posta scriver cifras naires con in plus da 28 milioni francs, qua è surtout grazie alla carschen e nel segment da pacchetti, servizi d'express e da couriers. Bernard Meissen è nuovo presidente della Fondazione Cusel Svizzer della Pressa. Il Cusel della Fondazione ILG è lanciato da Cercle Dur. L'anterior direttore dell'Uffizio Federale di Comunicazione suonda a Daniel Hitzig che sarà traccia lanciata da Mac. Bernard Meissen sei a colià con tutte le regioni della Svizzera, aia in avasta sa vida delle medie svizzeres o da differentes perspectives e gronda experiencia da menar, scrive il Cusel Svizzer della Pressa.
1: Ed ora guardiamo in America del Sud, in Venezuela, o tremblò la terra, qui già do in mantum victimes.
5: Dus ferms terra trembles an scurla la Venezuela, quel sai angi in affermezza da 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatori da terra trembles american. La presidenta della Venezuela ha proclamato il stadi d'urgenza. Finossa discuren las autoritats de dalmain 32 persones mortes e 700 persones blessades. E blers baiec sa incupiciats e donegiats. Pliras regiuns pertociadas naim però anc naginas cifres. L'emprim terratrembel e sta curso entre la 6 la saira temp local vuol dir mesanoc en Svizra. L'epicenter e sta da tiers da San Felipe en il nordvest al paiais. Entant offrescem plir stadis l'uragit, trant Reuters era la Svizzera, ca mobilisa la cedaina de salvament per agit humanitar, cun personal, chauns e material. E la Caritas Svizzera metta a disposizion 100 mili francs per l'agit immediat.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Un dramma in tre acti intorno al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Il primo, un eclat in favrir con petizionaris. L'ora è una sorta domanda di fiducia al Parlamento e dove si ritira il più voto che planizzò.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: Da si è motivi in quintal, giusto scoprossimo. Ed intent che Marcus Beer serve un capitolo, vengono buffe da sorciandailes in Engiadigna. Il progetto di innovazione mi è Engiadigna, o giubileum da 10 anni.
3: Bleres firmes, bleres scuole, hotels, ingegneri, medici, non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previsti da fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non hanno quelle ade proprio in grande sostegno.
1: Nous vens discurria con l'iniziant Jon Erni ad Elodins vers la fin dell'emission. Ed ora se guardens scucis la prognosa d'allora.
0: La meteo.
5: Ilie e resta stat. Il suenter mezz divi dati in cins nivels e nivellets e local main poi dar uradis ubainera urizis quasi sortut en il tuiec ed en il grigion del sit. Il pliciaud è in la regione da Quira con fino a 36 gradi e sin 2500 metri sur mar dati anche di 12 gradi. Ed er il prossimo dies resti usce ciaud ed usce sulle lif.

0: Il president comunale de Lyon, Marcus Behr, es retira sulla fin de l'an. Ed el derenia reelet per l'an passò e fus in sé elet fin del 2019. Ma ora se schmette il più bot, c'è il demissionesce per vide motivi de sandit. La Lara Cacegn o discuria con el.
1: So entri in operazione del cor il favre, se senti elbo plesifiz sco avon, il president comunale de Lyon, Marcus Behr. El vigni pisper steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un minceton. A scia se senti el bo fizze vonda per quel post.
2: Per quel fizze trovi in cici coi 100 che c'è un men procent fit, io ho il sentimento che è un troisons da monia bo coi, o da quella conseguenza si pipa detto da sera tre, ma rado regla coi andrecce successione, spero che detti buone selezioni, che si vedi si lanciata dall'autoron in nif. In un nuovo, non un nuovo presidente comunale.
1: Se lo fece, dà del pergio la fin di Lyon, e sia che resta a vondre tempo per inflare in successura e in successur. Tano Marcus Behr trova la persona che sorprende il posto, bia engagi. Il posto che il presidente comunale di Lyon, che è dotato con un pensum del 80%, porta non nada mai in altre sfide che trina visnaunca pipincia.
2: Non so anche abbiamo progetti, abbiamo investizioni, abbiamo problemi che da scegliere. Ma non c'è un po' più che in una pinta vicino anche. Scusa vicino anche da centro, oggi siamo in una scelta, quindi abbiamo un gran bordo da portare, che era insieme con la superstanza, ma non è tutto insieme, non è anche un buon manco di progetti di lavoro.
1: Scegli clare lanciato di Lyon, ha influenzato la decisione di dimissionare, a Marcus Behr mo voleu commentare. Durante la surdata di una petizione il favre, aveva il presidente comunale non nada mai in reagao fece emozionale. Il video di sua reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per quai cuseglia el a sua successura, ni suo successur, con un sorri.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutinio per inflare in una successura e in successur dati la fin settembre. Se necessario, dati lo è un in la fin novembre, e sì che Lyon ha sigli in primo di gennaio 2027 in nuovo presidente e in una nuova presidenta comunale.
0: La Lara Cacegn ci ha discorso con Marcus Behr, ci ha annunciato che il schmetter con il presidente comunale di Lyon già sulla fin dell'anno è il fusencelet fin del 2029. Da dün cum giognin so se terün anniversari, Mia Engiadigna es un'iniziativa privata ci si ingaja per internet più svelte in Engiadigna e per innovazium. Mia Engiadigna ha quest'an anniversari de Dejans, un dels inizians es Jan Erni de Schuol, al Georg Luzio ha discurria con el su da ceccia l'iniziativa ho fat in quels Dejans e ceccia lo encia avent in avenir.
3: L'elettroingegner Jan Erni es tornava an Dejans su da la bassa la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insieme con partenaris ha il missin palperi una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un lieu per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un lieu in cui c'è l'innovazione. Da spesso dei giorni si è unerni al timone della mia Engiadina e guarda con supergia in avò.
4: Per me è un grande momento, è proprio un piacere di poter avere in voi in dei giorni che capita in una pruna, no, in diversi progetti che sono già realizzati, ci sono in realizzazione, in una comunanza che è già ad una più grande, o sono 1400 membri e membri. È un grande piacere e soddisfazione e sono grazie a questo che è possibile.
3: Tornando per le tre visioni menzionate e ci ci discapita. La fibra da Weider ha più tempo, affari privati nuzien e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
4: Quelle assemblee stanno contando che non c'è nessuna iniziativa, perché le firme, le scuole, gli hotel, gli ingegneri, i medici non avevano semplicemente l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non era previsto di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui ma in ogni quelle ha proprio un grande sostegno. Col tempo si è allora però mudà, con cui i rotter hanno cominciato a fabbricare reiz fiber optica, so c'è oggi in dies, l'Engiadina proprio in un buon stadio, qua ci riguarda le sveltezze di internet.
3: Mia ingedina approccia già al sviluppo. A scuola la puntiamo esci da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ores, co-working spaces. Per ciò che io erni è per svasso, le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aereo fin dall'ingedina, da 9 slanci e da modo più.
4: Se no, rablainanche, ed es de plü vite ein laval durant tot on, nöbe de la stagiuns turisticas, lura da quai de plü plazes de lavur per tot on, cun quai da e de plü liot ci stair in Engiadina e cun quai promove ein el prümlö. No vain er blera liot ci vegn a lavurar qui, a justa dit scuots, ci des ciots, ci han lur domicilio la bassa, I es un pervas che col temp deciden forse quest de mudar lö de abitar in ir in Engiadina stare di rio la bassa allora forse mi c'è tanto lavorar
3: e per finir la terza visione l'Engiadina de svantare in lö plan innovazione e con quai di scorina della realizzazione del inhappa la punchemuesch un progetto da passa 100 milioni francs Jon Erni es ordvar superbi de quel progetto ci nudere var mai previs in quelle dimensions
4: Is a datu scea che culs partenaris ci sognuts pro cul l'architect ci ha erdit non ne podain fare un center di innovazion da voi una plazza da parcar, da voi una casa di immondizia, non staniri fin pro la via. E lura er mes partenaris ci han visions globales, ci han erdit che no fain als ein affar als ci ha una visibilità globale. Quai a dat lura una celli o scea Es cresce questo progetto in queste dimensioni.
3: Il INHAP è in fabbrica, la puntiamo esci. L'architetto internazionale Norman Forster planisce on la marca di sciarpas partecipa. Qua per nominarci c'è un erni manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile questi primi di giorni della mia ingedina. E l'engagement di innovazione ha purbe cominciato.
0: Al Georg Luzzi sur der Dejans Initiative Mia Engiadina, trent roter per Internet più svelti in Engiadina.

Intente sniel las dudas e saides, vus weis udi el magazin de las dudas, de questa giovgia als 25 giun. Responsable pel contenia Prisca Bundi, Lusinka Dish, omis insemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, alla mezza doc cosco aduna las gratulaziums, oz col Angela Henry, in avent una bella giovgia, in avent bum appetit e ste bene.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: C'è da ti plebice da vai natalezzi in de da Valezia con biesulel, temperaturas, pulitautas, in so festival od vier, sunt upa culs cars. Gudai buona compagnia in bientoc pet da natalezzi. Speranza è in l'altro schengetch. Io conosco una persona che festiva shot su ciuna l'anniversario. Curcio a gratulado qua giubilar, vai nus massa plats per vossas gratulazions. Al microfono l'Angela Hendry, cordial benvigni. Lian Eichenberger de Quere festive schott su Tschunavel anniversari. Per el vainus survenu les suandontes lingias. Car Lian, oz festive sti tiu Tschunavel natalezi e nus gratulain de tot cor a tai. Divijain mo il meglier ed ina buona enciata de la scoletta quest a ton. Venin Luzera a fa in teg fiasta cun tai. Cars Salitz, Luzi e Tata. Per Lian Eichenberger per festival de Rudien su Tschunavel anniversari vengivi jau la canzun Happy Birthday de Schweizer Gofa.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. A nus meina Ferdegn, tiela Hilde Tscharner. Buonasera.
1: Buonasera. Ja, ja, les gratular a Abraham Gustin de Donat, si se 63 ans, a de vigiara del tutti bien a buona sanodat a bler plesir cu si biala familia. A la canzon levi i tundanela sottis.
0: Tot lainus. A fegi budien, a schuagat vus vid il telefon a Ferdegn. Con ciaut zaitir vus?
1: Ma io non ti mi dirò, però io non ti ho qui, mi la domanda la sera avanti.
0: Allora, la domanda la sera poi non sto in te cosa virt, durante il
1: giorno. Io ti darò, io ti sentirei, non ti ho
0: qui.
1: E speranza che il planeta un po' più presto, per lui era in spirito per te.
0: Fos flot, ci venies in te più freita, forse in te più via, non vedi? Adosa, tot lainus la Capella Soldanella cool. Soldanella Schottisch, un grazie pel telefono, vi ne va un in bide.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Il soldanella schottisch della cappella, soldanella divisau della Hilde Czarner de Ferdin. Ella o gratulau del Abraham Gustin de Donat sen siu 63 anniversari.

Loco è scritto, punto. Vustat leis RTR las gratulazions ai 9 minuti sai Lina. Schwus leis bidet telefonà per gratulà. Weis ella possaivla dat de scrivere in messaggi WhatsApp. Lu semplemein senza gevisch musical. La numera è 079-200-70-07. 079-200-70-07.

Céline Dion con I'm Alive. In ulterior jubilar de dots als 20 Zirkladur è il cantador american Benson Boone. El festival shot su 24 avel anniversari. El è cresciu se con 4 sores o ampriu l'emprem de suna clavazin sco buep. El 2000 zelu al cant venus vitir. Elo un schiette studie architettura o dentan fac quai mo in semester per quattia el o lu lanciau in a carriera de musica. El esch comprem staus de vesais in TikTok, alles medias sociales. El esch itzun se participaus at American Idol. Dentan se el jus o de quella show de talents per quattia el leva. Fa la musica tia el leva. Benson Boone è venuto proprio in maus in Tirmo nel 2024 con Beautiful Things. Adele è in conoscenza che col essere in tribuna a conta si è scansunz forse vens è un inelauter backflip. A noi stati a cagion del 24 avel anniversari di Benson Boone, Beautiful Things.

Pedestrians at Open Season con Sugar. Adio ansugnu in gratulazione via WhatsApp per la giubilara Marina Andri de Müstair che festeve schatz 66 ans. Chiara nonna, nus ad gratulain de tot cor per teis anniversari e gevujain impustut buna sandà, blera fortuna e plajair. Fin beim bot ed un bel di cun tuot teis chars. Quai gevujan teis abiadis Nino et Aurelia cun mamma e papa.

Under dem Schirm d'Abu Fantastic, gie al moment drovins parisols propi mu per se schurmedie del Sulegl. Vuslet leis RTRs gratulazions, dodis vergiau Lina, de vose chance, se vus leis e un gratula, sedi qua via telefon, 0800 20 21 30, ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

0: Jonas Brothers, Only Human, ad osa Linus Savai. Chica gudogna las entradas del bogn engedina de dots. La ventiraivla jubilara è la Marina Andri de Müstair, che festivesta su 66 avel anniversari, cordiala gratulazione. Qua fosse stau con la emissione de dots, al nom della squadra RTR gratulescio de cor, de totes jubilaras, de totes jubilars, divise in Balezia D. Spronza bedia memia ciaut, cun biala santupadas, scenghezza d'imbientoc peta. Judic adia. Mio nome è Angela Hendry. Ti avviso di voi tutti e tutti. Vine vaun. Bide.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezzdì del RTR.
1: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: las novitats der RTR.
1: L'iniziativa contro la construzione del Hotel Flatz è non valaivla, di Nils Burgeister Puntragigna. E la VECO schlarge in ulteriore già dalle investigazioni per il sospetto di convenienze illegali in la regione Moesa. Quals temas da quest'ora è di les duas. E per voi il microfono è Ursin Kadisch. Buonasera. A Puntragigna ha il Cusel dels Burgais declara non valaivla l'iniziativa che si drizza contro la costruzione del Hotel Flatz, che ha cominciato il 8 da Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende da sliare il dritto di costruzione che ils Burgais avevano concedito il 2015. Sco quai che la posta ladina scriva conferma in attes giuridic che l'iniziativa saia ben reussida formalmein, però saia ella dal contin en na contraria al dritto. E la veglia reglar ciausas che ne sai invece la competenza dels Burgais. Il comitè d'iniziativa si mossa disillusionà. El vuole examinare la decisione e decidere su enter en che forma continuare. La Commissione de Concurrenza Federale VECO schlargia anche in agia dall'investigazione per vida supponidas convenias de prezs en la branche de construzione della regione Moesa. Quella era venida instradada l'on 2020, l'emprima incontra tre interpreses da construzione e cursuenta schlargiada sin sis interpreses. Per quaicins aia survenir la tun passà novas informazions davart ulteriures possevles convenias, venia l'investigazione schlargiada sin ossa total nove interpreses e cuzia pli probabil anche in on. L'immigrazione in base alla circolazione libera da persone è colliata ferm con il basin del marciato del lavoro svizzero. Tenor il nuovo rapporto della Confederazione era 90% als immigrants or stadis dall'UE e dalla EFTA in lavoro in Svizzera. Ed il più grande basin del personale dell'exterior devien las prestazioni da servizi, da sa vita ed en il sector da sanadat. Però era la gastronomia, la branche da costruzione e l'industria a in recrutà personale dall'UE e dalla EFTA. Oltre da qua è Gidia, l'immigrazione incontra la veglia decina crescente demografica e Gidia era da mantenere il livello da benestanza, concluda il rapporto. A Lax, a Ibrija, la mesemna saira, radunt 80 pompiers da Lax Valera, Schluein, Flem e Quira han pudistizzare il fieus in il tec di una casa da pliras famiglias. Uscia nell'incendi bec crescis in las casas vicinas, che erano venidas evacuadas temporarmein. La polizia cantonale ha instradato le investigazioni per eruire le regioni.
2: La meteo.
1: Il è e resta stat. Il suenter mesdì dati in cinz nivels e nivellets e localmein poi dar uradis u vainere urizis, quai sortote nel tuiec ed nel grigion del sit. Il pliciau desi in la regione da Quira con fino a 36 grads e sin 2500 metri sur mar dati anche di 12 grads. Ed er ils proximis dis resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.

Il suente mesdì tar RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd, sur il hit, fin der la scovrida.
0: RTR.
1: Usci varia, scola vita.

Pel campionati mondiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: las novitats der RTR.
1: Raphael Gigax diventa nov direttur del Museum d'Art Grischun e comença gisch cun ina reorganisaziun. E Lion votesce davart in tunnel in la Val Vardoz isolada, surtut per il forestalesser e l'agricultura. Quels temas da quest'ura ed gliela strais, per vos il microfono ur s'incadisch. Buonasera. Il Museum d'Art Grischun survegna in nov direttur. Il Departamento da Cultura ha nominato Raphael Gigax sco nov direttur. El succede a Stefan Kunz, che va in pensione. Sco qualche la regenza comunicescia, volens con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process ai fer il Museum d'Art. En la procedura de recrutazione aia Raphael Gigax persvas surtut cun sia sa vida en l'art modern e contemporan, en il pensar strategic ed era sco persona da manar, scriva la regenza. Gigax aia er lavura in funcziuns da manar en pliras instituzions d'arte in Svizzera. Il proiect per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pront. Il Parlament da Lion ha deliberà il permauns della votazione, quai cun vencinan contra trais vuschs. Previsa in tunnel da 300 meters cun costs da radunt 8 milions francs. La Confederazione del Chantun surpiglia in radunt 70% dals costs. La Vishnanka da Lion surpiglia anche 2,5 milions francs. Da pi buni non è la via in la Val da Sumpont serrada per agiuns da segirtat, per vid il privil da crudada da crappa. Uscia che la Val Vardoz ne bec pli accessibla cum vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricultura. Zuoz, sera ses quint cun ina nulla naira. La radunanza comunale da Zuoz ha provai la renda quin cun in lef surpli d'entradas da bun 26 mili francs, quater entradas ed expensas da radunt 13,1 milions francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per trattativas da vendita e in drec da baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas, per esempio, cum possessurs da baez in drec da baeggiar, che na volen eventualmein bec prolungar quel. Fine mira centrala è che talas parcellas na daventiem bec obiects da speculazion, comunicesce la Vishnanka. La Posta Svizzera serra sia plataforma digitala per dossiers electronics da pacientes e pacients, quem fin la fin dall'on. Per tociazza in dossiers da radunt 70 mili utilizaders ed utilizaders, esco conseguenza strice la Posta 37 plazzas, comunicescia la Posta. Scorajun indicescia la Posta co ospitals e praticas da medis aien adina pi paug interess per la plataforma, quai da pi l'annunzia da midadas cun administrare ed organizar actas digitales da pacientes e pacients. La Posta volussa sa concentrarsi in la nova sliazun, il dossier da sanadat electronic.
2: La meteo.
1: Il è resta stat. Il suo intermezzi dati in cins, nivels e nivellets e localmain poi era dar uradis u bain urizis, quai surtut nel tuiecce del grigiun dal sit. Il pliciaut è sien la regiun da quira cun fina 36 grads e sin 2500 metri sur mar dati anche adina 12 grads. Ed era il proxims dis, resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

musica, Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTL. Sempre mai.

0: las novitats der RTR.
1: Muria da pesce misteriosa all'aida Sufers. Pesciaders chatten plirs millis pesce scrapats alla riva. Ed il Museum d'Art Grischun sorvegni nov direttur ed in una gronda reorganizzazion. Quals temas da quest'ora, il è la squatter. E per voi al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Muria da pesce all'aida Sufers. Ozen da maun an pesciaders e pesciadras cetà plirs millis pesce scrapats. Alla riva dall'aida Sufers, gist sper interpunta zanicella palidusa, in a planta naturala e nell'aida Sufers. Sco quai che la polizia cantunala comunicescia sa tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne be chancen conoscenta, la polizia cantunala, l'uffici da pescia e l'uffici per l'ambient grigiun han instradà investigazions per eruir las ragions. Trantar auter era per sclerir se la produzione d'elettricitat aia inconex cu la muria. Il Museum d'Art Grischun survegni nov direttur. Il Departamento da Cultura ha nominato Raphael Gigax nov direttur. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process, eifer il Museum d'Art. En la procedura da recrutazion aia Raphael Gigax per Schwass surtut con sia sa vida in l'art moderne e contemporan e nel pensar strategic ad era sco persona da manar, ainum. Gigax aia era lavura in funzions da manar en plirs instituzions d'art en Svizzera. Il project per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pront. Il Parlament da Lyon ha deliberà el per mauns da la votazione con 25 contra 3 vus. Previsse in tunnel da 300 metri con costi da radunt 8 milioni di francs. La Confederazione del Centun surpiglia in radunt 70% als costi. La Vishnanke da Lyon surpiglia anche 2,5 milioni di francs. Dapi Buninon e la via en la Valda sum pont serada per raggiunts da segirtat, per vidal privil da crudada da crapa. Uscia che la Val Verdots ne bec pli accessibla cum vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricultura. Zuoz era ses quint cun in anula naira. La radunanza comunale da Zuoz a provail renda quint cun in lef surplida entradas da bun 26 mili francs, dar entradas ed expenses da radunt 13,1 milions francs. Ultra da quai alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per tractativas da vendita in drec da baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas. Quai surtut, cun possessurs da baeggs che na vulan eventualmein bec prolungare il contract pli. Fina mira centrala è che las parcellas na da ventien bec obiects da speculazions.
2: La meteo.
1: Il è resta stat. Il suo intermezzi dati in cins nivels e nivellezze localme in poi dar uradi su vainere hurizis, soprattutto nel tuiecce e nel grigiun del sit. En la regiun da qui era dati fino a 36 gradi, en sur selva 32, en sur selva fin 33, en sur ses fin 30 gradi, en lenge di nabassa fin 32 gradi ed en lenge di nota fin 27 gradi. Ed er il proximis dies resti sulle lief ed anc in grad pliciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a Tredisch, a Rotenbrunnen e las Sviadas Seradas per vidi in accident, qua in nome duas direzions. E sin la via principale ha vinciassiat dati colonna stranter Zernetze Susch era in nome duas direzions, qua per vidi in occurrenza.
3: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzi da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Enti lei de Sufer sun crepos milis de pesch, nu su dins ce ci des vignosa concent. La regiun Moesa attira darciu attenzium, questa volta nu voque per bodes o la mafia, ma pel cartel da fabbrica.
2: Es geht um die ganze Region Moesa mittlerweile. Es geht um Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten.
1: La Veco ha schlargiò ses Inquisitiums, nus vens als Details. Il Ospedale Cantonella Cuira ha schlargiò sia spürta. Hospital at Home, o quella nom, nus udins, scucci un prüm testa funzionò, e c'è ci sum las conclusiums. E l'otra temperatura da stet, es un tema ter nus in quist emissium, sull'aglie temperatura cioda, o ersias avantages.
3: Also fa foine balezios, in Sassaga, in Secca, in Sabudu, vetem, si vegna plovo, nicicioi, va tu schon topicions.
1: Scuches va intorno con la cialur a Brailin sur Selva, udins vers la fin dell'emissium. Che cosa mi per tema, stanus questa sera la scinc, mio nom Tobia Faler, già vius un per minuti interessanti ed impostuti informativi in queste zondas. In Val Rhein ha quedo oz noces novitets dall'ecologia ed erpals pasceders. L'usinca dis o las novitets?
4: Muria da pes misteriosa al lai da Sufers. Oz in damaunan pesciadras e pesciadras cetà plirs millis pes scrapats alla riva dal lai da Sufers, gist sper interpunda zanicella palidusa in a planta naturala in lai da Sufers. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia se tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne è anche inconoscente. La polizia cantonale, l'uffizio da pescia e l'uffizio per ambiente hanno in strada investigazioni per eruire la ragion. Tranta rauter era per sclerir se la produzione d'elettricità aia inconnex. Il Museum d'Art Grischun survegna il nuovo direttore. Il Departamento di Cultura ha nominato Raphael Gigax nuovo direttore. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa ciagion era reorganizzare e modernizzare le incumbenze, competenze ed il process ai per il Museum d'Art. En la procedura de reclutazione aia Raphael Gigax per schwas surtout con sia sa vida in l'art moderne e contemporan, en il pensar strategic però era sco persona da manar. Gigax aia era lavora in funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il progetto per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pronto. Il Parlamento di Lyon ha deliberato il permaus della votazione con 25 contro 3 votes. Previsto è un tunnel da 300 metri con costi di radont 8 milioni di francs. La Confederazione del Centun sorpiglia radont 70% dei costi di 8 milioni di francs. La Vishnanka di Lyon sorpiglia 2,5 milioni di francs. Dapi Buninon e la via in la Val da Sumpont serada per raggiunts da segirtat per vidal privel da crudada da crapa, uscia che la Val Vardots ne è bec pli accessibile con vehicles, era bec per il forestalesser e l'agricoltura.
1: In America del Sud ho tremblò la terra, per tucedis la Venezuela, als dans un grans e grande ser la cifra delle victimes.
4: So entre il terratremblers ferms in la Venezuela, plirs stadis ed organizzazions che gidan e volen gidar tant la popolazione, sco era il stadi, era la Svizzera. Sco quai che il Departamento dell'Exterior comunicescia a il delegato al Consiglio federale per agit humanitar mobilizza la cedaina da salvament Svizzera, cun 80 personas, 8 chauns da cercia e 18 tonnas material da salvament. La gronda sfida ussa saia dad organizzare in Sgol ed in aeroport intact. Intant cresce il dumber delle umfrendes dels dus terretrembels della notte passata, tenor las autoritats, en almain 164 personas mortas e 1000 personas saian blessadas. La regenza ha proclama il stadi d'urgenza in la Venezuela. La situazione della sicurezza in Svizzera resta tendida. Tenor il rapporto dal Servizio di Informazione della Confederazione, il NDB, e la situazione sa peggiorata. In il centro sta la smanaccia na dalla Russia che voglia destabilizzare le democrazie del West con attacce ibridas, attacce da sabotaggio, na ja quai anche bec da in Svizzera. Gli NDB quinta però che la Russia nicege la Svizzera per preparare azioni da sabotaggio in altri stati europei. Ulteriors privels vese il NDB in le azioni da spionadi dalla Cina. Però era smanaccias dalla scena violenta dalla dreccia estrema e la sinistra estrema.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Eri Mesolcina desque avair don cartel de fabrica, la veco foder spö ansere Churches, l'Inquisitium oder spöots una nova dimension.
2: Das kann zeigen oder darauf hinweisen, dass Botschaft, Submissionsabreden sind unzulässig, noch nicht überall angekommen ist.
1: Nur so dienst als Details, düster schuprossem. E della stretta collaborazione delle imprese da fabbrica in Moesa nins per una nuova collaborazione dell'ospedale Chantonel con i pazienti. Hospital at Home è un test da flier pazienti accesa, non so dins un bilancio a 4 mais. E la temperatura cioda della stetta ota non è per tutti un giudimento.
5: Ich liebe den Winter und den Herbst und den Frühling. Ja, der Sommer ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen.
1: Nus essens stosa dumander scuccia la liet vo intorn cula cialur da stet in Surselva. Ed a propos stet, da men vo che giust in avent cula bella ura, nus essens dalla situazione del traffic al prüm e l'ura la prognose da l'ora.
0: La meteo.
4: Ieri resta stat, il suo intermesdì dati in cins nivels e nivellets e localmain poi dar uradi su baini rurizis, quasi urtote nel tuiece del nigrigiun del sit. En la regione da Quira dati fino a 36 gradi, in Surselva fin 32, in Sozelva fin 33, in Surses fin 30 gradi, in Lenge di Navassa 32 gradi ed in Lenge di Nota fin a 27 gradi. Ed er il proximus dies resti sulle lief ed anche in grad pliciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sull'autostrada a Tredisch, a Rottenbrunnen, in las sviadas serradas per vidin accident, quai in oma duas direcziuns.
1: La regione Moesa è il focus della Veco per via di un cartello da fabbrica. La Commissione di concorrenza o comunicazione ci legge a schlargiare le inquisizioni. Al caso potesse un colore avere poi una nuova dimensione. La Fabia Caduff ha i dettagli.
6: Dal 2020 alla Veco la Commissione di concorrenza comincia un caso di inquisizioni entro il settore della fabbrica e la regione Moesa. I sanno indizi che tre firme hanno formato un cartello di fabbrica. Svelt sabada ci non resta per quelle tre. Dal 2021 a Schlergialcas sono sei firme. L'an passata primavera parevan le inquisizioni da tor una fin. Il rapporto è snutramise le firme per tor posizione. Durante quel tempo per ogni eint a mucca ciossa. Una firma ha inoltre ulteriori informazioni ed impede poter mettere ad acta il caso se constata ci ti les de schlargiar a moina vota da ses su nov firmes. Frank Stüssi, il manader de le inquisizioni.
2: Es geht um die ganze Region Moesa mittlerweile. Also jetzt, wo die drei weiteren dazukommen, die haben ihren Sitz im oberen Teil von der Moesa-Region. Also die ganze Region ist betroffen. Es geht um Bauprojekte, Hochtiefbau, Kanton, Gemeinde und teilweise von Privaten. Zur genauen Anzahl der Projekte können wir vorderhand nichts sagen.
6: Die Inquisitions vengen schlargiadas vengen d'una der ciò avant. Durant las Inquisitions daia novs indizis o firmes cis annunciens vessa o accusen ad otras. Pel moment daia er Inquisitions ent il sector de fabrica, per exempel a Neuchâtel, comenzasa con trais firmes ots suni vancidus incontr quelles ci vengen fattas Inquisitions. Eir ent il giures a comenzar con ses ed is a schlargialcas sun vanc firmes. Ci nus es tant sensibilizar co in grigiun in otras regiuns nu fa star stut a Frank Stüssi. Ma il cas Moesa fa star stut. Giust perce ci strata da cas ci sun nüts fats da vocels cartels in engiadina sun nüts a la lüm.
2: Wir haben in der Deutschschweiz ja etliche Verfahren geführt. Und jetzt seit dem 23 führen wir in den Romandie-Verfahren. Und dort ergibt sich aus dem einen Verfahren das nächste. Das kann zeigen oder darauf hinweisen, dass Botschaft, Submissionsabreden sind unzulässig, noch nicht überall angekommen ist. Und für Deutschschweiz muss man es gut halten, wir haben nichts mehr so nichts wie im Graubünden entdeckt. Wir haben nicht mehr so Hinweise bekommen. Dass es in der Region Moesa passiert ist, also gerade noch zum Kanton Graubünden gehörend, ist für uns schon überraschend gewesen.
6: Il Chantun Grischun veiva da quella vota annunzcia singularitats in la Region Moesa, sinque alla veco tut sülas Inquisitions. Frank Stüssi fa quint ci dura wasse almeinemo unon. Per las firmas involvadas vaglia la presumazione d'innocenza.
1: La Fabia Caduff, su della Commissione de Concurrenza Veco, ci ha di mena schlargio sias Inquisitions per vid il cartel de fabbrica in Mesolcina e Val Calanca. Intenzia la Veco, ceva in Mesolcina per vid il cartel, Fabrizio all'ospedel Chantonel vide sia nov modello de Cura. A Cesa invece dat ir entilletta all'ospedel, da spiel marz, dopo che cura e contorns la spürta Hospital at Home, ci vuol possibilitera lieta maleda o ferida da nir fliosa Cesa. Al progetto è un test e noi vogliamo sapere se ci deren le esperienze sfignose e se ci sono le conclusioni. La Natalia Weber rapporta.
7: In prima linea, as domanda se forse perché trova qui insomma usce una spürta, se l'ospedale è già circa da 20 cese. Perché fa qui sing, se il medico abbandona l'ospedale e viene finta una cese, se può semplicemente fare le visite sulla stazione. La ministra operativa del progetto, Anna Darms, declara qui il seguente esempio.
8: Also es geht ja vor allem darum, dass wir auch im Spital können Ressourcen sparen, genau in so Monaten wie, wir denken jetzt an die Wintermonate, oder? Alle sind verkältet, haben grippale Infekte, haben irgendwelche viralen Infekte. Der Notfall ist voll, das Spital ist voll. Genau dort, glaube ich, können wir sehr gute Versorgungsmöglichkeiten bieten, indem wir die Patienten gerade zu Hause vor Ort können betreuen können. Man weiss halt auch, dass die medizinischen Vorteile, dass die natürlich sehr positiv sind, oder, dass Patienten insgesamt eher weniger lang hospitalisiert sein müssen.
7: Trisque es passe lura erenche spernier indirekt kurz. Per exempel, per cecel patient nus infekte lura enche kun germs do spidel ed occupe enche più lungi in let. U, ce s drove più poche soluzions per cieve l'ospitalizzazione per cecel patient is già accesa. In vento, non ho l'ospidel centunili progetto Hospital at Home. Già otters centuns lavuren con quei ed er paiai scandinavs em già fat lor experiences. Per quei, o il cais che er podia profiter della sa vida da otters.
8: Also man sieht natürlich vor allem auch aus dem internationalen Vergleich, dass das ein Versorgungsmodell ist, das wahnsinnig gut funktioniert. Eben gerade auch für abgelegene Regionen. Das ist sicher für unseren Kanton sehr interessant. Und natürlich auch daraus gesehen, dass das wahnsinnig viele Vorteile bringt. Zum einen sozialmedizinisch, aber auch internistische positive Effekte und natürlich eben die Kostenersparnis, wo man vielleicht kann gewinnen kann.
7: Und als Medis, ci vuole una visita als Patient a Cesa, es il Medis Superior Gieri Meissen. Alles per schwas del Projekt, impostüt per ce cel vengo scesa vair enche de püdel Patient, kusch al füsi in una stenze do spidil. E qui, po l'ora giudir del Trattamento.
9: In questo caso, in l'antira soziale componente della componente psicologica che vi invitiere, dat dato che non possiamo dare di dallo, non si dice che è possibile perché il paziente non si dice che non forza non venuto dal medicamento che non si dà in forza ogni dà di un'altra parte, che è proprio le cause che meinano della qualità di vivere che è buona per il paziente. Adio qui quelle informazioni si dicono estreme.
7: Ma ci dice tu erse vair, non c'è paziente da per hospital at home.
9: Il paziente sta se vei sette in toilette, sta se vei cugina sette, ni vezi chi che fai per el, a sciok, sce quella, sce le bosu se sette vond, sce lo funzionesci. Bo, per cui, un problema è proprio di comprendere, è nel sistema sociale, il momento che lo sessi nel spitale, sce, ok, non sono in casa, l'ospedale è home con quel paziente. I va mo, sce il paziente, ai motivaus, a consumesce il sistema, o dentro ne motiva.
7: Despe 4 mai se so se vid al testir il nov proget. Ceva 2 ans fase de pilot, veng lor trat bilencia. E se las cifras containten e le spürte veng nüt zageda, lor fus l'idea che Hospital at Home dweinte un spürte fixe de l'ospedel Chantunel Grischun.
1: La Natalia Weber sur de la spürte de l'ospedel Chantunel de fliere pazienza cesa. Quel proget is er tema o quel proget as po ir guardir un clip de video sun rtr.ch e noc avens misel online per vus. Ed ora sognins tal tema da stet, la bella temperatura cioda e da ciccio quest mamma ciod può semplicemente ir un plen più in su. In regions più otes esque più frasch, nus ens fatto una visita a Breil in Surselva. A guarder scuccias va intorn locula cialur, als uns proven er lodes capir, oter sum semplicemente pragmatics. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
10: Inga de las lavurs principales dispurs durant la stat far fein. Raimund Arpagaus e quest gi se funs a Breil. De far fein de quellas temperaturas segi schon streng.
3: Ins pitesche la calire. Ins am prova de dien un brive se schia mit ton a boi brbia. Un zum boi brbia a breba. La lavur sta vni faccia. Kaul ni bo, kaul in quest sen.
10: I pur fa el de pingenzai. Uon segi la raccolta grandiosa, forza un po' più poco, per suinter buona qualità.
3: Also fa feine Balletzios, in Sassaga, in Secca, in Sabude Vetema, si viene plover, nicht ci cioi, va tu schon topicions.
10: Per tenere trasis gis de lavurs e fonds, dati per la pura Milena Arpagaus, surtot una roba importante.
11: Io ho una lavo come si dice, e mira il de boi barbia, con sono le fonds, nella stata, che con, e sto in smaracchi mondi nell'ombriva, e chi boi bien. Cicalets, prendem lo bucun, prendem pede per quei.
10: Bice mei spurs in da viedi, mo bagner eng ni l'otter turist. Ursula Heller, ca deriva di vesti Canada, i venida per duas jandas a Breil a fare in exposizion da fotografaies. Ella ha meins plagier de las caliras.
5: Ich lieb de winter und de herbst und de frühling. Ja, de sommer is sehr, sehr schwierig für mich. Ich auch. Nicht eine gute Haut für die Sonne, kann mich verbrennen. Für die Augen ist nicht gut. Ich muss immer eine Sonnenbrille anlegen. Ja, es ist, ich leide unter der Sommerzeit, ja.
10: Mit dem Menschen, die in Breil per impergiste Vacanzas in Doris Gross, a Saison der Feusisberg an La Bassa. Fugiest la Kalira, seien Elsen Tambic, quai seien Schabic. A tutinja, giodan els che las temperaturas ai solz implien per nivles.
12: Temperaturmässig ist es hier kühler, ist auch ringer zum Schnuffen für mich. Und weiter oben ist es natürlich noch viel kühler, es geht immer ein Lüftchen, man schwitzt weniger auf dem Velo. Viel angenehmer wieder daheim.
10: An qual suada fan Franker tots gen sei biec questis. A quai kun fugire l'umbriva va erbice propi. Per Manuel Craveiro, che i chef sono in Plazzale a Breil, e dann tanto anche tutto in ordine.
13: È schon caldo, sento schon che è caldo, né? A bocci extremi, in Portugal è via via più caldo. Ti lavora, sento sti schon, a bocci extremi, boh. È schon lavorato con Varga 40 schon, ma noi siamo trentini e schon. Abbastanza vai per via aua, sto.
10: Erste Minching recipesce un po' oltre le temperature attuali. Il mantra per quel giusto calire pare soprattutto di essere «Biver bleraua, a se possível, stare all'umbriva».
1: La Gianna Maria Cantieni sur della Cialur e scuccia svo intorno con quella a Breil in Surselva.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Chanel Rumänsch da questa giovgia al 25 giugno, responsabile per il contenuto esotico Prisca Bundi. L'Ursinca dice che mi sono sempre presentato le novità, al microfono era Tobia Faler. Tutte le storie e l'intero magazzino che ti sono sulla nostra pagina di internet o sulla app Play RTR. In un paio di minuti è già la mezza e se va la mezza mettendo l'ora scuola al focus sul sport. Spero che resti a andare via. Ci vediamo in avanti una pacifica sera in nostra compagnia.

Pacific versa ses culcianil rumensch, als balapeis de Svizzers. Sem di menes giuros la prima plaza in la gruppa B del campionedi mundial. Pels fans Svizzers, vol qual odir che stem stir su bot la prossima volta, scha vogliam vzair al prossim giur del Svizzers live. Nempe in bunur las cinch al più tard, cun guadagner contra las Canadais e la prima plaza da lur gruppa Pemel Svizzers osa nempe fer una lunga posa, anzal sai de jevel final. Qual es als duas lüll, Giovò vende ciò a Vancouver, il 30 giugno fanno i Svizzers la valigia a San Diego in California e tornano in Canada. Gli ultimi tre giorni i Svizzers erano a Duna alla prime time, la sera alla snuff time Svizzer. La prossima volta stiamo als fans di Mena Metal il Giovaglia Rigni. Se i Svizzers guadagnano ciò a Vancouver la prossima volta, allora fuso il giugno il 8 e il finale da ciò un po' meglio del tempo no, per il pubblico svizzero. Al Ocevel Final fürs Lura nempe alles Desch dem Schweizer. Es als Schweizer wessen der Rivier per la prima volta del Spiel 1954 da c'è notte il Quart Final fürs al Join Bunur las Trais dem Schweizer. Quel Gio fürs Lura in a Kansas City in Missouri e quel Gio is al Moment e c'è un Fisch Grand Sömi naturalmente. Per la squadra da Murat Yakin. Ma insomma, Ger non è scomandò e ster su la notte alla Strais per godere un quart finale del Svizzers in campionati mondiali. Fusta tuna un fitch pitch in sacrifici. Con gualò col divertimento e le emozioni che quel gioco impromettesse.

0: Vus da gleich al Radio Ciemetta Rumänsch in Gövgia Saira. Già vus in avventi una pacifica Saira Sencia e nus ninsuosa già trüpper novitez or della scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale da Balapè sono questa sera due giorni che cominciano alle 10 in Svizzera, in Pennsylvania e a Philadelphia al giorno da Curaçao contro la Côte d'Ivoire e da New York giova erdavendo alle 10 la Germania contro l'Ecuador. Questa notte a luna è l'andervia al Giappone, a Dallas in Texas contro il Svedais e dera luna comincia a Kansas City in Missouri al giorno dels Olandais contro la Tunisia. Irkul Töff, l'italien Francesco Bagnaia, vo la stagione ci vegne per Aprilia. Quello Aprilia comunicò oz, un di zieva c'è Ducati, vavano sciocia Bagnaia, abbandona la squadra. L'italien da 29 anni è già sottoscritto per Aprilia un contratto da 4 anni. Ciclissim, Oscar Only, ci desnia quart, l'han passò al Tour de France, o annunciò oz forfè pel Tour de quest'anno. Il Scott da 23 anni patesce di una spedla ferida ed examinazioni medicinali si già mosso che la ferida sia seriosa o che già nom oz in un comunichi. Ed è una della Formula 1, la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha abolito il limite di tempo d'ufficio per il Presidente. Iniziò col mutamento al Presidente, Mohammed Ben Sulayem, dagli Emirati Arabi, per quale proposta che dopo passa 90% delle voci ad una radunanza generale straordinaria della FIFA, fino a dava qui un limite di 3 periodi d'ufficio, di meno di 2 anni. Ben Sulayem è in sia seconda periodo d'ufficio. Al limite, quello aveva introdotto si antecessore Jean Todt, ci quello aveva fatto, cioè c'è Max Mosley, era sto 6 anni al presidente.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxen Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di dal RTL.
1: Il tema del G, oggi con Live Caduff. Buonasera. Il cartel da costruzione alla regione Moesa sorvegna nuove dimensioni. Danief investigesce la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventer kins agi survegniu nuove informazioni, scoela comunicau. Anciat veva l'investigazione per vida con vegnes da prezzi supponida se il 2020 l'emprima un conter trais interpreses. Ascia quazza l'investigazione pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leo ha il cusel dels burgais declarau non valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construzione del Hotel Flats, che anciat ils otsta zercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dretch da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ela del contegna neo contraria al dretch. Il comitè d'iniziativa vuole examinare la decisione e decider su enter in cei forma continua. Ozzan da meunan pescaduras e pescadurs amflau plirs melis pesch scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tratti da differenti sorts da pesch. Da coc il pesch in carpai esce la produzione d'elettricità, agi da faccia cei cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il presidente comunale da Lyon, Marcus Peer, se retrai. Qua è l'annunziato durante la sesida del Parlamento. La ragione seggi sia sanadat, sco è la dicen vers RTR. Pier de Kurt è il sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur da Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin di l'on. Bernard Meissen, ein jef president til Cusel Schweizer da Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegiu el lanciata zercladur. Il anterior direttur di l'Uffizi Federal da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig, che sa retrats lanciata match. Tom Perotz, adina biala sera.
2: Pacific Tressel Saira wusste gleich das Programm Rumänsch. In questa mezz'ora guardiamo in avanti sul Arch Musical di questa Saira. E noi sudiamo il Presidente Comunale di Lyon, Marcus Beer. Ellen's Dish, perché ce la ritira precis già sulla fin dell'anno. Erce le signore elette per l'anno passato e si attende uffici di recente fin la fin del 2029. Marcus Beer ha prodotto l'Ingels Grosses in favrer, si aveva sia disputa con petizionari, ci descrivede fin il blick. Mio nome è Tobia Faller, floce su queste zonde.
0: RTL, unico e simpatico.

0: Cris la Saira Sencha sulla frequenza rumänica al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Es ritira sulla fin dell'anno, el der nie reelet per l'anno passò e fus in sé elet fin la fin del 2019. Ma ora si mette il più bot, c'è il demissionesce per vide motivi da sandit. La Lara Cacegna o discuria con el.
1: So entri in operazione del cor il fevre, se senti elbo plesifit scovon, il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. El vigni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un kin minceton. A scia se senti el bofizze wunda per quei post.
2: Per quei uffizi trovi in cici coi 100 che c'è un 1% fit, io il sentimento che è un troisons da monia bocoi, da quella conseguenza si più perderte da sera tre, ma rado regla coi andrecce successione, spero che dette buone selezioni, che si vedi si lanciate dall'autoron in nif. In nuova linea presidente comunale.
1: Se uffizi, dà del pergio la fin di Lyon, e scia chi resta a vunde temps per infla in a successura e in successur. Tano Marcus Beer trova la persona che sorprende il post bia engagi. Il post co presidente comunale di Lyon, che è dotaus con un pensum del 100%, porta nomnada mai in altre sfide che trina visneunca pipincia.
2: Non so anche se ha progetti, se ha investizioni, se ha problemi che da scegliere. Ma non è un po' più che in pinche vicino. Scopo vicino anche da centro, oggi siamo in Manasce, quindi abbiamo un gran buon di portare, che era insieme con la superstanza, e noi siamo tutti insieme, non è anche un buon manco di progetti e di lavoro.
1: Sceglie chiaro lanciato di Lyon, ha influenzato la decisione di dimissionare, a Marcus Beer mo voleva commentare. Durante la surdata di una petizione il fevre, aveva il presidente comunale non ad mai reagato fece emozionale. Il video della sua reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per cui consiglia el a sua successura, ni suo successor, con un sorri.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutini per infla in una successura, ni un successor, dati la fin settembre. Se necessario, dati lo eunin le fin novembre, e si che Lyon ha se l'en prim de gener 2027 in nuovo president ni una nuova presidenta comunale.
0: La Lara Cacencia discuria con Marcus Beer, ci ha annunciato che il schmetter con president comunale de Lyon, già sulla fin dell'anno, erce il fuss in sé elet fin del 2029. E questa sina, da son, vom Pfarrer.

0: Vos Radio da Stet, des 12 minuts passò les 6 e dalla mezza vien da spiu quist mais ad un in Gövgia o na da spiu quist mais da spiu l'an passò. Ad un in Gövgia l'arch musical, la repetizion dell'emission della domenica, oz sur da Luzi Bergamin. Luzi Bergamin ves quist an anniversario de 125 anni e l'arch musical da oz vos in sias stizis insemble con sia biegia Livia Bergamin e con redaktur de musica Jacen Prevost.
1: Ella è una delle importanti della musica popolare grigiuna e si può dire forse una della seconda generazione. La prima generazione delle importanti di questa nuova influenza sono altri Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. Ella ha un preis di questo, ella è soprattutto togs di questo e ha scritto. Perché ella sapeva scrivere le note di questo della generazione avanti piuttosto main.
0: L'arch musical de questa sera sur del musicista e componista de Zorten Luzi Bergamin, de vendere la sese mezzo in questa zuandes.

Vusta gleis il programm della Saira sul Chanel Rumänsch e di Plemet a Dia Parot. Gia vusch in avent una bella Saira da Stett. Mio nome Tobias Faller, in avent bun divertiment in questa Suandas. Ist er bene?

0: Grischuna, is podes dir forse un della seconda generazione. La prima generazione dels importanti questa nuova influenza sui noters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. El ha imprese da quais, el ha surtut togs da quais ha scritt su, perché el saveva scrivere le notes to quais della generazione avant piuttosto main. Isto schon dir, Luzi Bergamin è stato un da quais più importanti della musica popolare grigione e dovoi dat loro otters ci sono quasi seguizia d'elli, elle stati idole per Blairs Otters.
1: A c'è proprio in lesus di, c'è lo special vide sia musica popolare, vide la musica da Luzi Bergamin?
0: A Pelzolitz un quai due clarinettes, due orgialetti o accordeons, e si staetla sulle due clarinettes, cioè quelle stunnen, si può dire, quelle sono in clinch fit speciali. Sbada terz velt a questo salgi da Bergamin o quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta. E loro si suara sul titles, svezza c'è il veva, e si suara alla base una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da tox im alta schien durs albulatal, un echter fazer, zorten lein muldain, il walzer alps an a spanz, e loro la polca pedra grossa. E la c'è nublers titles, ci hanno a che far con sia regione con sia patria sui vaz.
1: Dati in declaranza quasi teoretica, qual è il stile Luzi Bergamin?
0: Questo è grave da dire. Da dire semplicemente c'è idee al stile di Luzi Bergamin. Da Blerstian, l'uragen stile, Josia Sieni, all'orgialetto, viver un stile incomparabile. Per Luzi Bergamin, con la clarinetta, è sovente eroscea, c'è il stile incomparabile della clarinetta prima voce e quella della seconda voce, da dire terzvelt.
1: Ad in quelle melodie e tutto quello che la quel Luzi Bergamin ha scritto nu dau e quei ots archivauzen nu sni e quei denturn
0: i da Blair Stocks ja i sun nüze registrat de differente cappelle questo tot denturn i der si nostra banca de data si su fich fich Blair de Luzi Bergamin ier col Berner Ländler quartett questo han registrat fich fich Blair questo tot mo vantman per part sun plattas de vinil proprio tard an Blair se pelle suona figiant questi tocs di Luzi Bergamin.
1: Con stedi vengono questi tocs a ci menon suonai oz?
0: Oi da schon, per esempio, i da un toc c'è nom Alt und Neu Post im Walzer, questo è il grand hit, quel vengono schon eramo suona i loro postute Treu Schweiz, i duncis dode sovente la mazurka im Alte Schien. E quel toc las bader subit, aha, Luzi Bergamin.
1: A da quai l'ein os gest se per schuader, Cheu in una registrazione veglia con il Berner Ländler Quartett, nu che Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nu udin la mazurka im alta Schien.

0: In tec special vid Luzi Bergamin e forza è che le se trazne vende zorten ad il grigiun già suente la scuola populara. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. En contact con la musica, ad en special con la populara, segi el denton già da fonza, sa iacem prevost.
1: Ma la musica populara, al son, nu ercucel steva su vats. Ses bab te la instrui e la nu contact con otras musicants, er cum Paul Kolecker, per exempel, però quais vaira, cucel es lor arrivai o Berna, ieri o Basilea, al nu contact con la musica popular, contact più intensiva con musicanti importanti, come per esempio con Steven Brunias. E allora io Berna aveva questa cappella degli studenti e allora cominciai a imparare quella carriera che l'ha fatta con il Berner Lendler Quartet e più tardi il Berner Lendler Quintet, una formazione molto leggendaria, quella dà molto belle registrazioni e con talks di Luzi Bergamin. Questo è proprio un piacere di tatlar. Ed è una musica molto originale, sbada che questi sono tutti grandi musicanti che hanno il best talks.
0: Il suo tema, quello che faceva musica popolare, deve essere il studio del Master of Volksmusik. Fosse stato un tipo che avesse probabilmente fatto?
1: Quello creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amatori. Questi sono even orde plagiare. Sono molto intensivi, si dedicavano con corpo e dorma alla loro musica, però tutto qua da fare studi, da scienza e scientifica nuova. Però la voglia e il gusto da ramassare e collezionare, qua è bene.
0: Adel è stato collaboratore libero del Radio Bern, adel è stato un esperto per musica popolare, ed in quel connesso è stato a fare registrazioni con musiche, ossia le genere di musiche di Francis Amrel Valais.
1: E la stat pro la Radio Svizzera di Oberne, quella ad der expert per musica popolare, e ha fat lavur da jain collezionader, ramassader, per scrutar, salvar melodias. Qual fat er usciglio appunto con notar quelles da Paul Kolecker, per exempel. L'ha fat una gronda lavur, e las sto esser content, cia fin già quella ad ha in cun tut serius quella lezze da documentar e da scriver su quelles melodias si fussen ides a perder tot in or.
0: Per tornare a vostri, hai detto lanciata Luzi Bergamin è quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuns. Chi fosse la terza e la quarta generazione? Che musicisti fossero qua? Ni che componisti forse?
1: Qua fossero questi, sono ora nuovi influenzati da del, ci hanno soprattutto ersies melodie. Per esempio, loro tutto qua ci dira durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle Cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfünde, questi sono tutti ir grandini influenza da Luzi Bergamin. E loro devo dare a mo tot celles cappellas grigiunas ci sono nudes influenzadas da del. E la generazione da vo, quest loro quest forza più juvens, ci hanno forza da fatto in studi. E questa generazione sal gorda loro jent, o va ir a cavar in pa intorn, va in avo pro las raiz e cerce tox forza un pin original, si sono forza ir bot in pin invlidats, si nos doda più soventi, pigliin quest or del ciasciot e reinterpretation quest.
0: Pitarda ella fac musica de cor, è staus dich dirigent del cor Vril de Berna. Ael Luca Lauda fa musica popolare, ni al fa mine von omisch dus.
1: Ella fa in avant tot strais, ella fa musica popolare, quad era forza il più important, però ella es componü chansuns per cor mas dai de quelles da er diverses ci van er pro no ant il program de Radio Romansch. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. Ha scritto talks per musica militare, è stato dirigente di musiche, di reggimenti, è stato dirigente propuse evenimenti per grons.
0: Ad os lente la due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. Lod a il cant, con la viarva da John Peter Töni, e il legre viandant col text di Andrea Bezzola. E conta il cor viril Romansch Berna ed il componist di Regia Diestzetz.

0: L'Arch Musical. Il lieu per discors da musica.
1: La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il di der RTL.
1: Il temas del G, oz con Live Caduf. Buonasera. Il cartel da construzione alla regione Moesa survegna nuove dimensioni. Danief investigesce la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventer kins agi survegniu nuove informazioni, scoela comunicau. Anciat veva l'investigazione per vida con venias da prezzi supponida sil 2020 l'emprima un conter trais interpreses. Ascia quazza l'investigazione pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leua el Cusel dels Burgais declarau num valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construzione del Hotel Flats, canciat ils otsta cercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dret da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ela dil contegna neo contraria al dret. Il comitè d'iniziativa vuole examinare la decisione e decider su enter in ciai forma continua. Ozen da meunan pescaduras e pescadurs am flau plirs melis pesch scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonala scriva se tracti da differentes sorts da peschs. Da coc il pesch sa incarpai asce la produzione d'elettricità, agi da faccia ciai cunai, sa pinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il president comunal de Lyon, Marcus Peer, se retrai. Quai a el annunciau durant la sesida del Parlament. La rajun segi sia sanadat, sco el a dicen vers RTR. Pier de Kurt a el sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur de Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin de l'on. Bernard Meissen è nief president del Cusel Schweizer de Pressa. Il Cusel de Fondazione ha elegiu el lanciata cercladur. Il anterior director di l'Uffici Federal da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig, che è saratrats lanciata match. Tom Perotz, Adina Biala Sera.
0: La Saira ter RTR. Un sempre verz. Scubrides e hits. Musica non stop.

musica Berlin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

Pel campionat mundial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. E da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata isci pro al final. Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col ret tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, aut almain vu, guadagna.

I vegn avant, c'ha mitja tant cun ir intuorn, sin scuntra gliot ci tocca pro la gromma. In vegn l'ora di main ci deir un temp in giocere, surgniva davant questa snuoglia l'omma.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai era fatg, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pecce schis verfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.